0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Get it? Get it?

chissà che gente strana, è una città malata. Oh, c'è tanta gente che parla là fuori. Oh, questo è quello di cui ci vi voglio parlare.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andò in combattimento, non siamo andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex For da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grado.

0: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 23.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
4: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
5: Il 26 maggio scorso il governo Meloni è andato direttamente a Confindustria, o meglio, la Premier è intervenuta all'assemblea annuale e lo ha fatto con un lungo discorso, circa 36 minuti, tutti quanti incentrati contro l'Unione Europea, contro quella burocrazia europea che rappresenterebbe il solo e autentico, insormontabile problema per la crescita del nostro paese. Peccato che non abbia menzionato i soldi del PNRR e ci chiediamo, magari, che se fossero stati spesi diversamente, con per altre finalità, se ci fosse stata una condivisione anche con le associazioni datoriali, con una visione comunque del paese, probabilmente oggi i soldi del PNRR avrebbero avuto un effetto diverso. Questo non siamo noi a dirlo, ma è un uomo che non abbiamo mai condiviso, come Romano Prodi sulla 7, che si poneva questa domanda. Comunque, dal punto di vista economico, storico, identitario, culturale, insomma, un ragionamento veramente discutibile, nel senso che qualunque sia il giudizio che noi diamo da parte nostra è negativo dell'Unione Europea, probabilmente dovremmo anche fare una valutazione reale sui costi e sui benefici. Cosa sarebbe l'Italia senza quei soldi del PNRR e perché poi la nostra manifattura va al traino di quella tedesca? L'asticella viene fissata sempre più in alto e quindi le imprese non fanno altro che voler aumentare la produttività e i ritmi di lavoro, e per ottenere questi scopi non guardano certamente agli interessi della forza lavoro. Anzi, l'idea per molte aziende di continuare a operare abbassando il costo del lavoro sembra che sia una delle soluzioni più gettonate in assoluto. Sempre nell'intervento nella sede di Confindustria c'è stata una, al di là dei toni, soffermiamoci solo sui contenuti, no? E non facciamo della politica un fatto di costume. Ecco, abbiamo avuto un elemento chiarificatore sulle prossime iniziative politiche del governo. I temi principali, infatti, trattati sono stati l'indipendenza energetica, la revisione delle politiche climatiche e poi la critica prima menzionata alla burocrazia e alle responsabilità anche delle aziende, perché quello che poi chiedono le aziende è di avere minore responsabilità penale, più aiuti, meno adempimenti burocratici e continuare con quella politica di sussidi e di sgravi fiscali che nel corso del tempo si è andata rafforzando, che il governo Meloni ha ereditato da altri esecutivi, ma che poi alla fine non è che abbia prodotto tutti quegli effetti sperati. Sull'energia il documento di finanza pubblica aveva già comunque messo in allarme il governo. È un documento fra l'altro governativo, parlava di rischi di natura strutturale dell'economia italiana legati alla dipendenza dalle fonti fossili, parlava di una strutturale dipendenza dall'estero per l'energia, noi dipendiamo per quasi il 75% rispetto alla media europea, che è il 57%, e da lì è nata anche lì la prospettiva, sostenuta anche da ampi settori di Confindustria, che la soluzione fosse quella di ricorrere al nucleare. Ora si sta discutendo dell'aiutino, della flessibilità concessa da parte dell'Unione Europea, ma che viene non destinata alla politica dei bonus a cui è tanto legata la Meloni, ma semmai a investimenti nell'energia green. E come riusciranno a mettere d'accordo questi investimenti richiesti dall'UE per le rinnovabili con il disegno del nuclearista, ecco, questo lo scopriremo cammin facendo. L'emergenza energetica, il buon senso spingerebbe chiunque a sospendere ad esempio temporaneamente la misura per i settori colpiti dalla chiusura di Hormuz in attesa, diciamo, di una sua revisione, no? Stiamo parlando della Meloni all'assemblea, quando ha detto che le aziende dovevano in qualche modo essere salvate da tutta una serie di adempimenti di carattere burocratici. Nello stesso tempo c'è una sorta di magnificazione del decreto energia, e peccato che però i benefici per le famiglie si siano ridotti a un contributo governativo di 200 euro e una tantum complessivo per il nucleo familiare. Insomma, proseguendo nella sua relazione, la Presidente del Consiglio ha speso parole per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, proprio quello che Confindustria voleva sentirsi dire, ma poi si è ritrovata nei giorni successivi l'ostacolo europeo, che invece chiede investimenti nelle rinnovabili, e ovviamente l'ennesimo pacchetto omnibus dell'Unione Europea, che è oggetto di attacco da parte del governo Meloni. Anzi, si dice che le imprese dovrebbero essere maggiormente esonerate dagli obblighi di rendicontazione, che imporrebbero una sorta di tracciamento delle emissioni di CO2. Quello che insomma è andato a dire il governo Meloni è che anche il rispetto, l'adempimento di tutta una serie di pratiche che non sono burocratiche ma di rispetto dell'ambiente vengono considerate invece un lacciolo per l'economia italiana. E c'è un ultimo aspetto importante, che è non solo il tema della burocrazia di impresa, ma anche la responsabilità penale, perché Meloni parrebbe aver raccolto anche la richiesta di Confindustria di un confronto per rivedere il decreto legislativo 231 del 2001, un decreto che ha 25 anni e che garantisce, in caso di reati societari, tributari e ambientali, che poi sono connessi a alcuni reati, insomma, se qualcuno commette questi reati nell'interesse dell'impresa, la responsabilità giuridica non sia solo individuale della persona che la commette, ma anche dell'impresa stessa. E anche su questo argomento la Meloni si è mostrata disponibile a rivedere questa legge, e lo diciamo magari rivedendo, non creando una situazione di illegalità, va detto in maniera molto chiara, ma probabilmente rivedendo questa norma affinché la impresa non sia chiamata in causa. Ecco, ci sembrano tutta una serie di elementi significativi, come proporre all'industriale un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia, che poi dovrebbe invece coinvolgere ad esempio ben altri settori. E noi crediamo che qui siano in gioco i poteri di controllo della magistratura contabile sugli appalti, sui crediti d'imposta e su altre ancora. Forse leggiamo male l'intervento di Giorgia Meloni in Confindustria, ma da quanto si evince, da quello che abbiamo almeno capito noi, ci sono degli elementi sui quali dovremmo aprire una riflessione, perché se ogni regola viene considerata un adempimento burocratico, se per produttività si intende l'aumento esponenziale dello sfruttamento e la riduzione delle garanzie della forza lavoro, probabilmente l'Italia dovrebbe cercare altrove le cause della sua decadenza economica.
4: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

0: che caigo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi è domenica 7 giugno, ormai siamo praticamente d'estate e qui comincia anche per oggi alle 8.30 la trasmissione di Tra un caffè e un mate, l'informazione con la I maiuscola, possiamo definirla, e le notizie sono sempre tante, come sempre c'è il forum di San Pietroburgo con tutti gli attacchi ucraini, c'è la questione Iran, Stati Uniti, Israele, Libano che continua, Gaza che non manca mai e per cui anche questa continua a mietere le sue vittime, e c'è le elezioni in Perù, insomma tante cose. Oggi con noi abbiamo Andrea Vento, che può salutare.
2: Sì, Dario, ciao, buongiorno, un saluto agli ascoltatori e al mio compagno d'avventura
1: che è Rodrigo Rivas. Ciao Rodrigo.
3: Ciao Dario, ciao Andrea, ciao ascoltatori, buona domenica a tutti.
1: Bene, direi che cominciamo da quello che succede oggi stesso, quindi direi di cominciare con Rodrigo, con le elezioni in Perù, cosa di cui stiamo parlando parecchio nelle nostre radio. Rodrigo, quali sono le ultime notizie che si hanno?
3: Allora, beh, anzitutto io vi prego di aiutarmi a raccontare le cose per non fare un monologo troppo.
1: Certo.
3: Le ultime cose quali sono? Questa settimana sono state chiuse le due campagne elettorali, cioè Fujimori e Sanchez. È stato fatto un'ultima inchiesta dal principale istituto peruviano che si occupa di queste cose, che si chiama Ipsos. Questa inchiesta però è vietata dalla legge peruviana elettorale, quindi non si può pubblicare, ma c'è dappertutto. Tanto c'è dappertutto che se i nostri ascoltatori vogliono leggere i numeri che vengono dati, basta che vadano sul motore di ricerca e mettano Ipsos, cioè Ipsos, tale quale sono, 2S,
1: sì.
3: Diciamo, Inghilterra, Polonia, Savona, Otranto Savona,
1: sì.
3: Reuters, perché loro l'hanno pubblicata, quindi non la possono pubblicare i peruviani. Quindi Roma è l'agenzia di notizie,
1: sì.
3: Reuters.
1: Sì.
3: Perù, e trovate tutti i numeri. Direi che queste sono le due questioni principali. Vado sulle due velocemente. Allora, anzitutto partiamo dall'inchiesta, da questa ultima inchiesta. I dati dicono che la vittoria sarebbe in questo momento per Sanchez, per non troppo, un paio di punti di differenza. Quindi non è assolutamente garantita, ma sarebbe avanti nelle inchieste. A questo risultato sono arrivati in base sostanzialmente a due questioni. La prima è la ridefinizione del programma elettorale, vado subito su questo. La seconda, la formazione di un fronte anti-Keiko Fujimori, che potremmo anche definirlo come un fronte progressista di sinistra, ma forse il vero cemento di quel fronte è l'anti-Fujimorismo, più che l'accordo sulle questioni politiche. E questa è la prima cosa, quindi fronte politico. E il secondo è la questione programmatica. È stato riscritto completamente il programma iniziale di Sanchez, poi se volete ci torno con più calma, ma diciamo che l'attuale programma è un programma che chiunque definirebbe un programma socialdemocratico avanzato. Cioè si pone due questioni essenziali: come garantire e migliorare il livello di crescita economica del paese, che l'anno scorso era al 3% e che secondo loro deve arrivare al 6% annuo, e secondo, come far sì che questa crescita abbia, diciamo, dei connotati sociali, cioè che sia una crescita con equità. rientro su due temi con un attimino più di calma. Il fronte. Quattro candidati alla presidenza, mi ricordo che erano 35 i candidati alla presidenza del primo turno. Quattro di questi, dei quali tre hanno rappresentanza parlamentare, hanno aderito alla campagna di Sanchez. Questo significa dal punto di vista elettorale, oltre alla somma teorica dei voti, significa che i parlamentari di Sanchez aumentano notevolmente e oggi al Senato questa aggruppazione che i peruviani chiamano Tetra, che è un bel nome, nel senso che Tetra è come Tetri, ma si riferisce al numero dei componenti, quindi sono 5 in verità. Sì. Ho visto sulla foto, dovrebbe essere penta, ma insomma loro chiamano 30 e tetra. Questa aggruppazione ha 30 senatori. Il Senato peruviano composto da 60 senatori, quindi non hanno maggioranza, ma sono in grado di impedire le manovre della signora Fujimori e del suo partito, che è quella che negli ultimi anni ha provocato, diciamo, la cosiddetta vacanza e quindi la cacciata dei presidenti, quattro solo nell'ultimo periodo, tutte con delle accuse varie che vanno dalle questioni morali alla eventuali traffici di influenza o d'affari. Ecco, questo potere del Senato della Repubblica Peruviana, che è stato ribadito dal precedente Senato controllato dalla signora Fujimori, con 30 senatori da parte di Sanchez salta, quindi questa cessazione non sarebbe più, diciamo, una minaccia incombente. Questo è il primo risultato. Il secondo è il programma. C'è un programma socialdemocratico da questa base. Nel Perù il 51% della popolazione, secondo le statistiche, ha carenze alimentari. Detto meno teatralmente e più realisticamente, non mangia a sufficienza. Un terzo dei bambini al di sotto dei 5 anni ha livelli di anemia seria provocati dalla mancanza di alimenti, un terzo, e ci sono per i bambini tra i 3 e i 36 mesi dei dati ancora più allarmanti, cioè oltre il terzo dei neonati e dei piccoli bambini peruviani hanno decisamente delle carenze alimentari e di nutrizione. Questo evidentemente non ci vuole il medico per spiegare che questo avrà poi delle conseguenze sul futuro di quella popolazione, da ogni punto di vista, fisico e mentale. Naturalmente i razzisti su questo potrebbero anche giocarci moltissimo, ma questo è il dato. A questo aggiungiamo che circa due terzi dei lavoratori peruviani non finisce il mese e quindi si deve con il proprio salario. Anche da questa parte del mondo il salario non basta, ma due terzi sono un pochino tanti, e questi due terzi non possono fare altro che, hanno due alternative, insomma l'alternativa per così dire banditesca, ci si ruba in qualche modo, oppure ci si indebita, che è in questo momento l'alternativa più usata in Perù. Quindi siamo davanti ad una classe lavoratrice che lavora tanto, non mangia a sufficienza e in più si indebita per riuscire a sopravvivere. Questo, insisto, in un paese con una crescita al 3%, quindi non in un paese fermo dal punto di vista economico come l'Italia.
1: Certo.
3: Quindi tutta questa roba significa sostanzialmente che parlare solo di crescita economica, come fanno di solito gli economisti liberali, non ha alcun senso, non serve a nulla. Quindi hanno fatto un programma, ci sono diverse manovre, hanno fatto un piccolo pezzo che si chiama i primi 100 giorni, e questa è un'idea copiata, e forse non è una buona reminiscenza, insomma, dal programma di Salvador Allende del 1970, i primi 100 giorni, le 100 misure, che danno subito il tono del programma, cioè, e quindi sono sostanzialmente con la salute anzitutto, con l'attenzione ai vecchi, con l'attenzione ai bambini e con l'educazione. Queste sono le questioni centrali. Accanto a questo hanno definito un'equipe di governo, hanno nominato un coordinatore politico, questo coordinatore politico si chiama Manuel Rodríguez ed è un vecchio diplomatico. I vecchi diplomatici hanno molti difetti in tutto il mondo, ma hanno anche qualche virtù, la principale delle quali è che in genere sanno di cosa parlano. Questo diplomatico, questo vecchio diplomatico è stato ambasciatore in diversi posti, è stato funzionario delle Nazioni Unite, insomma ha un curriculum di eccellenza. Io l'ho ascoltato un paio di volte, effettivamente diciamo il tono cambia e si parla, e parliamo di uno che sa di cosa sta parlando, poi certo. Si può essere d'accordo o in disaccordo, ma che sa di cosa parla. Questo dà molte garanzie, diciamo, dal punto di vista, per così dire, della presentabilità dell'equipe di governo. Hanno aggiunto anche qualche economista importante. E un'altra questione che per i peruviani

0: Certo.
1: Quindi questa è la prima parte. Quindi il fronte, il programma di chi di governo. E la seconda questione che mi riferisce a la campagna in se stessa è stata una campagna povera, molto da questo punto di vista moderna, cioè più reti sociali che manifestazioni. Salvo l'ultima manifestazione di Sanchez, che io mi sono visto per televisione perché sono un po' maniaco con queste cose, è durata qualche ora. Ci sono stati una serie di interventi, alla fine ha parlato Sanchez, che ha parlato un'oretta circa, e ha ribadito le linee programmatiche in un tono che a me non piace molto, ma questo è qui davvero siamo sull'ultimo su finora di scritto, diciamo, io amo, piace moltissimo il tono, per dire, del presidente della Colombia, che riflette, mi piacciono meno che in Francia, ma questo non c'è gusto.
0: Certo, certo.
1: Comunque la politica peruviana è molto enfatica, cioè ci sono tante affermazioni che sembrano tutte di principio e quindi sono dette col tono delle affermazioni indiscutibili. Io ho sempre pensato che quando ci sono troppi principi non ci sono quasi nulla, perché i principi possono essere, secondo me, più di due o tre nella vita, e tutto il resto è discutibile. Però, insomma, insisto a dire, questa è la mia opinione,
0: Certo.
1: che evidentemente è poco interessante. Comunque c'era tanta, tanta gente. A Lima non si vedevano manifestazioni di questo tipo da anni, anche se le inchieste, anche quelle di cui partivo all'inizio, dice che a Lima vincerà la signora Fujimori. Il tono della campagna di Fujimori, invece, qui sulla chiusura, stato molto molto basso. Do due indicazioni su questo. In alcune città importanti, per esempio la città di Puno, che è emblematica per il Perù perché è la città che confina con la Bolivia ed è una città a qualche migliaio di metri di altitudine, in cui è molto difficile vivere, ci sono delle carceri speciali, insomma, è una grande città. La signora Fujimori era riuscita a combinare un incontro in una sala di teatro, perché non fa manifestazioni pubbliche, tantomeno a Puno, dove è molto malvista, perché sono indigeni peraltro, quindi questi
0: Chiaro.
1: hanno subito le angherie del suo padre.
0: E non è
1: E
0: riuscita a
1: non è
0: fare
1: riuscita a
0: neanche.
1: fare nemmeno l'incontro del teatro, ha dovuto sospenderlo perché dicono che c'era la minaccia incombente sull'auto o sui suoi mezzi in cui doveva arrivare in città. Quindi non è arrivata. E questo è successo da altre parti, non ha fatto manifestazione neanche a Lima, dove si può dire che lei dovrebbe essere vincente. Ecco, i dati dell'inchiesta dicono più o meno questo: un paio di punti a favore di Sanchez in generale, un grande predominio di Sanchez in tutte le zone rurali del paese, in alcune zone andine e nella maggior parte della costa. Vittoria della Fujimori, ma non sufficiente a Lima. Questo è un po'. Poi il paese è estremamente diviso, perché appunto Lima sarebbe fujimorista, il nord del paese è abbastanza su livelli di parità, il sud del paese è tutto con Sanchez. Quindi sono tre paesi diversi, almeno stando all'inchiesta.
0: Certo.
1: Cos'altro? Ma ultimissime cose che sono un po' dati, per così dire, di contorno. Il principale giornale del Perù si chiama El Comercio, cioè Il Commercio. È uscito ieri con un titolare nel quale dice che Forza Popolare, cioè il partito della signora Fujimori, cerca disperatamente 40.000 rappresentanti per metterli nei vari segni di votazione per evitare la frode annunciata da parte di Sanchez. Questo fa pensare che il processo non finirà domani, perché se vince Sanchez, sicuramente la Fujimori dirà che ha perso perché ci sono state delle frodi, e quindi farà una serie di ricorsi e andrà avanti per un paio di mesi.

0: Devo dire che i commentaristi politici dicono che se vince invece la Fujimori succederà lo stesso, cioè sarà Sanchez a dire che ha vinto per frode e quindi sembra anche lì per un paio di mesi. Quindi è destinato a prolungarsi con tutte le conseguenze che questo provoca.
1: Classico di quello che avviene in Perù dopo quello che è successo anche nel primo turno. No.
0: Sì. Aggiungerei altre due piccole cose. Una, quanto Sanchez ha veramente si scatenato tutto ciò che si poteva scatenare, hanno persino ricorso alla minaccia della guerra col Cile, per paese vicino, sì. Perché uno dei personaggi che appoggia a Sanchez è un tale Antauro Humala, sì. Fratello di un ex presidente. Questo Antauro Humala è un ex militare, un maggiore dell'esercito, che si è fatto un po' di anni di galera perché avrebbe organizzato l'assalto di una commissaria in una città peruviana con qualche voto. Questo Antauro Humala ha dichiarato mesi fa che la prima cosa che dovrebbe fare un nuovo governo del Perù è quello di rivendicare la città e i territori che il Cile ha tolto al Perù in una guerra alla fine dell'Ottocento, nel 1879 per essere esatti, e quindi che il Perù deve riprendersi quei territori. Ovviamente questo ha suonato a minacce di guerra immediatamente anche nel Cile, dove ha cercato di aiutare la destra peruviana, facendo uno scandalo sull'eventuale guerra vicina tra Perù e Cile. E naturalmente l'ha fatto anche con i commentaristi di destra in Perù. Questo Antauro Humala è messo fuori da ogni dito parola, persino nelle varie manifestazioni di Sanchez, che ha detto che sostanzialmente l'organizzazione molto di sua politica non conta niente, da nessuna partecipazione si continua. Però questo per dare un'idea. Certo. Un'altra idea, siamo sempre alle streghe, è comparso un movimento di gente che interpreta attraverso l'intelligenza artificiale i gesti, e quindi la gestualità dei candidati, e questi hanno analizzato in un lungo programma di televisione i gesti di Sanchez negli ultimi dibattiti, nei due dibattiti presidenziali, e sono arrivati alla conclusione che a Sanchez fa schifo l'uso delle lingue indigene, che peraltro l'ho confuso con l'altro, perché per lui ce ne sono diverse. Questo detto dai peruviani specialisti, distinguere la differenza tra il quechua e l'albarano, sono una parola di nessuna delle due. Però loro hanno detto che quando questo parlava della lingua, parlando della lingua quechua, in realtà Sanchez stava parlando della lingua albarana in quel momento, con qualche parola. Sentivo un profondo senso di schifo, il che dimostra la sua appartenenza, diciamo, agli scudi di pelle ma a parecchi. Questa è un'altra. Insomma, ce ne sono tante altre. Una campagna piegata da banalità alla rivista Cosas, c'è una rivista Cosas, che è considerata in Perù il massimo della banalità e dello sperpero di pagine per parlare di cazzate. Non vorrei offendere nessuno, ma diciamo che non è rivista che si vede fotografie di patrimoni di personaggi importanti e di corne tra i vari.
1: Ogni tanto ti si sente poco, però sembra che ogni tanto va via un po' la voce. Non so se
0: va bene. Sì. Ricordo alcune riviste italiane.
1: Sì, sì.
0: Andate a vedere qualche rivista italiana, quelle che parlano di patrimoni mancati, sì, corne varie, tradimenti, non so quale tipo, e poi condisce questo con l'ultima moda.
1: Sì.
0: Avete la fotografia della rivista Cosas. Mm-hmm. Cosas è uscito proprio sabato con una copertina che dice: invitiamo il signor Sanchez a non essere così banale ad andare più in profondità sui problemi. Detto una rivista da quel tipo è praticamente ridicolo. E vabbè, questo è il clima del. Quindi io chiudo dicendo, mi auguro a due cose. uno che 56.000 ferrovieri residenti in Italia vadano a votare.
1: Certo.
0: E lo facciano ricordandosi anche qua. Non credo che siano perché sia per i telefonini dell'ultima moda.
1: Chiaro.
0: Chiaro. E la seconda cosa è augurarmi che Sanchez vinca domani effettivamente, e che tutte le questioni legate ai brogli, le accuse di brogli, si riveleranno, credo, infondate. No, devo fare un'ultima considerazione politica. Le elezioni peruviane, se vince Sanchez, romperanno l'unanimismo delle vittorie della destra nell'ultimo periodo. Uh-huh. Sei vittorie elettorali della destra, le ultime sei elezioni, questa sarebbe la prima di segno contrario, sarebbe secondo me un eccellente auspicio per la Colombia, che vota
1: il 21, sì.
0: Anche una parte che destina prossimi, e anche lì mi viene in mente solo a proposito della rivista Cosas, e qui chiudo davvero. Forse gli italiani non sanno che il candidato della destra colombiana, che si chiama De La Spreglia, di cui adesso mi Spreglia, dico io, Alvaro De La Spreglia, è anche cittadino italiano, uh-huh. Oltre ad essere cittadino statunitense. Ha vissuto la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti, ma gli ultimi due anni, prima di tornare in Colombia, li ha fatti a Firenze, dove ha aperto un'azienda. Lui ha un'azienda di lui, un avvocato, era una società che si chiama. Insomma, ha aperto una società di consulenza di moda che si chiama Style Spreglia. E ha fatto due cose: ha lanciato una linea di vestiti fatti da lui, quindi fa il sarto, e poi ha fatto una bottiglia di vino che per un 70% è sangiovese e per un 30% è merlot. Lo dico perché il vino si chiama Fratellone. Se cercate questo prodotto, però lo trovate solo su internet, perché è fatto solo per la Colombia, come
1: linea.
0: Costa 35 euro la bottiglia. Quindi è un regalo. Insomma, è questo. A proposito di basta.
1: Benissimo. Bene. Direi che abbiamo fatto un excursus abbastanza interessante su quello che saranno le elezioni in Perù, che appunto si svolgono oggi per il secondo turno, e anche con qualche, diciamo, spunto per quanto riguarda le elezioni colombiane, che nel secondo turno ci saranno il 21 di giugno, quindi mancano due settimane più o meno. E mi aggiungo alle considerazioni di Rodrigo con l'invito ai peruviani in Italia di andare a votare, e soprattutto di votare per Sanchez, direi che mi sembra abbastanza importante, per evitare un arrivo di una persona che parla di dittatura, che vuole imitare quello che ha fatto il padre, insomma, in sostanza. Bene, Andrea.
0: Dai, scusami,
1: sì.
0: Solo una piccola cosa a proposito di questo, l'ultima cosa che hai detto. La signora Fujimori è talmente impresentabile, prende nota di questo, che in tutti i paesi dell'America Latina Donald Trump ha sempre dichiarato la sua preferenza di voto.
1: Certo.
0: Nel caso peruviano è astenuto.
1: Il
0: primo paese dell'America Latina dove non dice neanche qual è il suo candidato. C'era il primo turno, è stato sconfitto, è uscito, è quello che è arrivato terzo.
1: Sì.
0: Il primo turno, quindi è stato cancellato nel ballottaggio. Ma nemmeno Trump possa vogliare il
1: voto. Beh, così potrà dire se perde, ha perso perché non l'ho appoggiata io.
0: Sì, certo.
1: Va bene. Andrea, invece che diciamo di tutte le situazioni mondiali, eccetera, e di quello che ne consegue dal punto di vista di quello che capita anche dal punto di vista economico, eccetera.
0: sembra evidente che c'è un'interferenza,
1: sì,
0: di
1: esatto.
0: Rodrigo, però
1: sì. Allora. Ah, sì.
0: La situazione geopolitica mondiale.
1: C'è un ritorno della voce, probabilmente un via voce.
0: Di Rodrigo. No, ma io non sto dicendo nulla.
1: No, c'è un viva voce che torna. Probabilmente non so se hai attivato tu il viva voce o qualcuno. Proviamo.
0: Allora, la situazione geopolitica mondiale sta avanzando su questa linea di incertezza marcata, tensioni, conflitti e guerre. Questo diciamo che è un po' il quadro riassuntivo. In questo contesto ovviamente l'economia mondiale e anche quella dei paesi legati principalmente all'approvvigionamento energetico dai paesi del Golfo stanno accusando riflessi pesanti su questo fronte. La situazione nel Golfo ormai è in stallo diplomatico, anche se le dichiarazioni di Trump a giorni alterni annunciano imminenti accordi o possibile ripresa del lavoro, come chiama lui, cioè i bombardamenti, dobbiamo finire il lavoro. E gli scambi, le scaramucce continuano settimana pressoché a ritmo quotidiano. Ci sono stati scambi anche abbastanza pesanti, sono state colpite navi, sono state colpite basi, sono state sia statunitensi sia basi di lanciatori di missili iraniane. La base in Bahrain, sede della quinta flotta di stanza lì nel Golfo Persico statunitense, è stata colpita una base in Kuwait, quindi la tensione è sempre ad alti livelli e siamo un po' sul filo del rasoio che determina appunto una situazione di rischio che può precipitare da una parte o dall'altra in maniera alquanto imprevista, anche a seguito della, come dire, mancanza di lucidità e di strategia di Trump nel portare avanti questa situazione, sia per quanto riguarda il suo inizio, cioè una guerra che è stata scatenata con un obiettivo, quello del regime Chain, ovviamente su forte pressione del governo Netanyahu e di alcuni settori del Mossad, in particolar modo del suo direttore, che sono riusciti a convincere Trump di questo atto come, diciamo, passaggio definitivo per la risoluzione del dossier Iran. Invece in realtà si è scatenata una guerra praticamente regionale che ha visto il coinvolgimento anche del Hezbollah libanese e che ad oggi vede questa tregua armata con scaramucce nel Golfo e guerra aperta dichiarata in Libano, con Israele che ha invaso una parte del Libano meridionale, è arrivato in alcune zone al fiume Litani, addirittura è andato anche oltre e ha occupato il castello, insomma, la posizione strategica all'interno di Libano del castello di origine crociata di Beaufort, uh-huh. Avrebbe intenzione di creare una fascia di occupazione che va oltre i 30 chilometri dal confine del fiume Litani. In questa fascia rientra anche la più grande città meridionale, che è quella di Tiro, e dove i combattimenti sono attivi tuttora. Ora, Israele non ha ancora occupato tutta la fascia,
2: si è attestato in alcune zone sul fiume d'Italia, addirittura è andato anche oltre, come ho detto, e però ci sono ampie sacche interne a questa fascia di 30 km che Israele non controlla e che sono oggetto di combattimenti alquanto furiosi. Ora, la telefonata che c'è stata fra Netanyahu e Trump in settimana è stata una telefonata descritta come una telefonata tempestosa che ha visto Trump bloccare l'azione di terra da, appunto, dall'area lì del Libano interno del castello di Beaufort. C'era l'obiettivo e il piano per attaccare Beirut, la parte sud di Beirut, dove ci sono, sud-ovest per la precisione, i quartieri sciiti. E il sud del Libano ugualmente è la fascia a netta maggioranza sciita, anche se ci sono poi villaggi cristiani e di altre confessioni. Quindi è stato bloccato questa operazione di terra, ma i bombardamenti vanno avanti in modo pesante e sono decine le vittime quotidiane. La Hezbollah resiste pur cedendo terreno, ma continua a tenere sotto tiro sia le truppe che hanno invaso Israele, ma anche le postazioni lungo il confine, addirittura alcuni villaggi del nord del territorio di Israele che sono stati a un certo punto evacuati perché la situazione stava diventando insostenibile per una vita normale, anche per loro che sono dotati di rifugi e di tutte le strumentazioni per poter avvisare la popolazione in caso di bombardamento, di lanci di droni, di razzi, di missili, e che benché intercettati in buona parte comunque arrivano anche abbastanza numerosi a raggiungere gli obiettivi. Questa è una situazione, insomma, che Israele intende sradicare creando questa fascia di sicurezza, e l'obiettivo di questa azione sarebbe, in base anche a quanto viene dichiarato, è stato discusso nei colloqui che ci sono stati negli Stati Uniti tra il governo libanese, non Hezbollah, il governo libanese, che però è estremamente fragile e militarmente non rappresentativo se non da delle forze irrilevanti, quali sono le forze armate ufficiali dello Stato libanese, uno Stato che da diversi anni verte in condizioni drammatiche dal punto di vista economico e sociale e che sta praticamente sopravvivendo grazie ad alcuni aiuti esterni, peraltro alquanto limitati. E abbiamo questa trattativa che esclude Hezbollah, per cui non ha possibilità di sbocchi concreti, perché quali possono essere gli impegni che può prendere l'esercito israeliano, libanese. Il governo, se non ha poi effettivamente la possibilità di poterli implementare. Dall'altra parte c'è la stessa strategia portata avanti a Gaza da Israele, che raggiunge il cessate il fuoco ma continua i bombardamenti con un'intensità minore.
1: Sì,
2: e a Gaza è stata raggiunta a ottobre la tregua, ad oggi siamo arrivati a 1000 morti dopo la tregua, e in questo arco di tempo ovviamente sono un numero enormemente inferiore rispetto a quelli che morivano durante le attività a pieno ritmo, però è uno stilicidio quotidiano. Ancora gli varchi di accesso sono chiusi e controllati da Israele, quindi non entrano tutta una serie di merci, di medicinali, di elementi di prima necessità che sono dispensabili per la vita e che rendono non solo impossibile la ricostruzione al momento, ma anche estremamente disagevole la sopravvivenza. Ci sono più di 1 milione di persone che sopravvivono nelle tende, e qui viene denunciata proprio in questi giorni, venerdì, è stata denunciata una forte mancanza d'acqua dalle organizzazioni umanitarie. Quindi la situazione della popolazione civile a Gaza si va depauperando, va peggiorando progressivamente. Immagina ora quando arriverà il piano dell'estate con temperature torride, come sarà la situazione, con poca acqua, poco cibo, senza assistenza sanitaria, perché quel poco di struttura sanitaria che era ancora in piedi è a collasso. E quindi ci sono rapporti quasi quotidiani delle organizzazioni umanitarie internazionali, ma anche di ONG israeliane che hanno posizioni antisioniste, che denunciano questa situazione grave. Nello stesso tempo, chiudo, Israele ha ampliato la fascia, il proprio controllo nella striscia di Gaza, l'ha portata al 60% dal 53%, e Netanyahu ha dichiarato di portarla al 70%. Il Board of Peace si è rivelato un clamoroso blef, perché di tutti quei soldi che erano stati promessi al momento della Costituzione praticamente sono stati versati solo alcuni spiccioli da tre paesi. Mi fermo intanto.
1: Tra l'altro, per notare quello che tu dicevi proprio sabato, sarebbe uscita un'intervista, non so se venerdì o sabato, un'intervista del presidente libanese alla CNN, mi pare, accusa l'Iran di essere responsabile di quello che avviene in Libano, no? Poi c'è stata anche una risposta iraniana che dice: beh, forse dovrebbe pensare a chi sta portando via un pezzo di territorio libanese invece che accusare gli altri, no? Alla fine, questo per dire quanto poi conta di fatto questo governo libanese, che è debolissimo e sì, è molto contraddittorio oltretutto.
2: Certo, dipende dagli aiuti, e quindi per avere gli aiuti deve assecondare certe posizioni.
1: Certo.
2: Comunque, il Libano, per ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ha una struttura, uno degli elementi di fragilità è questa dello Stato libanese, è questa struttura politico istituzionale su base confessionale, con le cariche istituzionali che sono ripartite in base alle tre maggiori confessioni religiose, no? Cristiani, sciiti e sunniti. Il problema è che, sai quando è stato effettuato l'ultimo censimento in Libano?
1: No.
2: Hai idea di questo? E non viene proprio volutamente svolto.
1: Ah, ecco.
2: Nel 1932, durante il mandato francese della Società delle Nazioni, è stato svolto l'ultimo censimento. L'assegnazione delle cariche su base confessionale avviene sulla base dei risultati di questo referendum. Per cui abbi pazienza. È stato assegnato il ruolo principale, quello di presidente, a quella che era all'epoca la maggioranza relativa, che erano i cristiani maroniti. Il ruolo di primo ministro ai sunniti, che erano la seconda confessione per numero, e gli sciiti erano il terzo. È stato dato una carica di scarsa importanza, che è quella, rispetto alle altre due, che è quella del presidente del Parlamento. Ecco, ad oggi la situazione si è totalmente ribaltata, perché gli sciiti sono il primo gruppo confessionale, certo, del paese. E nonostante questo, sono sostanzialmente ai margini, chiaro, del sistema. Poi dobbiamo dire che gli sciiti hanno anche una posizione nella scala sociale che è inferiore. Mm. Sono in basso nella scala sociale. In alto ci sono i cristiani, poi ci sono i sunniti e quelli meno abbienti, per non dire più in difficoltà, sono gli sciiti. Ecco, questi sono, ecco, un po' per completare il quadro e far comprendere come è complessa la situazione. Questa situazione ovviamente è un elemento di instabilità, perché si vota su base confessionale, non per appartenenza ideologica o per progettualità politica. E quindi c'è questa frammentazione spiccata. Poi ci sono anche i drusi, ulteriormente, che sono una netta minoranza, ma anche loro sono radicati da ormai da più di un millennio sul territorio rimanese e hanno un loro ruolo nella società.
1: Come hanno avuto un grosso ruolo nel periodo della guerra civile i drusi, me ne ricordo.
2: Esatto. E soprattutto nella valle della Bekaa.
1: Esatto, sì.
2: Dove c'è la loro roccaforte.
1: Sì, sì. E quindi diciamo gli sciiti sono quelli più tartassati da Israele, sono quelli più poveri. Ecco,
2: esattamente.
1: Le disgrazie non vengono mai una per una, no? Sempre più di una.
2: No, il Libano dovrebbe innanzitutto apportare una riforma costituzionale, certo, e superare questa struttura.
1: Sì, sì.
2: In cui si va a votare non per, come dire, motivi religiosi, ma per progettualità politica, certo, come offerta politica. Questo sarebbe più
3: una piccola cosa.
1: Certo,
2: prego.
1: Sì, sì.
3: Però solo per la complessità della situazione interna. Diciamo tutto quello che ha più correttamente indicato Andrea, io aggiungerei altre due cose. Ci sono tutte le influenze dei regimi esterni al Libano. Oggi, certo, tutti parlano dell'Iran e di Hezbollah. Ricordo che nel Parlamento libanese, credo ancora oggi, perché non hanno cambiato tempo, fa, c'erano anche rappresentanti del partito Baas, l'obbedienza siriana, e del partito Baas, l'obbedienza irachena, che non si amavano particolarmente tra loro. E poi va aggiunto che esiste una fortissima presenza di palestinesi che vivono in campi profughi. Ma non solo in campi profughi, ci sono parecchi quartieri.
1: Ti si sente praticamente malissimo, Rodrigo, non capisco cosa c'è, perché c'è la voce che si alza e si abbassa.
3: Forse sono io che muovo il telefono. Aggiungevo solo appunto l'influenza dei regimi arabi vicini, la presenza dei palestinesi, che è importante, perché sono, non so esattamente il numero, ma penso che sia una percentuale molto importante della popolazione del Libano. Poi ci sono altre influenze, ci sono una serie di elementi vari che nel paese contano, che sono di origine cristiana, che si trovano soprattutto nella Bekaa. Poi ci sono le banche, perché non va dimenticato che il Libano era definita la Svizzera del Medio Oriente, e c'era una forte presenza del capitale finanziario e di tutti i derivati mafiosi che da questo ne derivano, che continuano a essere presenti, perché Libano è sempre un luogo nel quale insomma si incrociano soldi poco chiari e finanze poco chiare provenienti non solo dal mondo arabo, anche qualche italiano, nel passato non recentissimo si è definito da quelle parti. Ricordo per esempio un tale Riva, era proprietario della Taranto, e in seguito ad alcune inchieste finanziarie italiane finì nel Libano, uh-huh, negli anni 70-80, non non passato remoto. Insomma, è questo, il Libano è un luogo nel quale si sono, per la conformazione politica creata dai francesi e dal colonialismo, che non è sorta da nessun'altra parte, e mantenuta dall'Europa, perché l'Europa fosse dai francesi in particolare, questo conveniva, il Libano è il luogo dove tutte le tensioni medio orientali si sono sempre tradotte in guerra. Sempre. Qualunque scontro ci sia, in qualunque parte, quella sarà lì, finisce in guerra del Libano, perché ci sono tutte le componenti che lo garantiscono.
1: Certo. Certo, effettivamente poi alla fine è così, perché in fondo il Libano è sempre coinvolto, sempre. Cioè, ormai sono decenni che in Libano è una guerra aperta tra le varie fazioni, a seguito degli scontri che ci sono nei paesi vicini, poi alla fine, o con i paesi vicini. Giusto, sì.
4: No, nel 75 scoppiò la guerra civile, ma sì, le motivazioni erano legate a questioni interne, anche poi alla presenza dei palestinesi, soprattutto, più che delle, perché quando, dopo il settembre nero di inizio anni 70, quando Re Hussein cacciò mano militari i palestinesi dalla Giordania al quartier generale dell'Olp, e questo si spostò con tutti i fedaini al seguito in Libano, i palestinesi, insomma, costituivano una sorta di come dire, stato nello stato in quella fase, che veniva mal visto, non tollerato, osteggiato dalla componente cristiano-maronita, e questo portò poi alla guerra civile, che scoppiò proprio a seguito di questa tensione che saliva, legata a questa presenza di gruppi armati palestinesi che ovviamente usavano il Libano come base insomma, per la loro lotta di liberazione contro Israele, e quindi esponevano anche alle rappresaglie. Poi giravano armati, questo a qualcuno non piaceva, e alla fine ci fu l'inizio della guerra civile, che è stata sostanzialmente combattuta fra sunniti, anche se ha coinvolto tutti, però prevalentemente fra sunniti e cristiani è stata, diciamo, la guerra. Gli sciiti sono stati in posizione più defilata rispetto ai sunniti nella guerra civile. E la guerra civile poi finisce con la cosiddetta Pax Siriana del 1990.
1: Sì, sì, sì.
4: Breve invasione del Libano meridionale fino all'assedio di Beirut da parte di Israele nell'82.
1: Certo.
4: Quindi è dal 75 in poi che il Libano è entrato in questo vortice da cui non è più uscito. Nell'82, proprio a seguito dell'invasione israeliana, nasce Hezbollah. Questo va ricordato. Hezbollah nasce come forza di autodifesa degli sciiti contro l'occupazione israeliana.
1: Certo. Beh, insomma, Medio Oriente è sempre polveriera nel mondo, come ormai anche da altre parti, come l'Africa, dove succedono guerre, certo, continua e non se ne parla più.
4: Il petrolio, sì. Ci soffiano sopra le potenze mondiali, certo, sul Medio Oriente, ovviamente.
1: Ovvio. Come tutte le zone che erano poi colonie, no? Perché se vogliamo anche in Africa non è che le cose cambiano molto. E ci sono sempre potenze dietro, che sono le potenze principali o le potenze più o meno regionali, provenienti proprio dal Medio Oriente, no? Vediamo le questioni del Sudan, della Somalia, no? Dove ci sono degli interessi che non sono interessi propriamente africani che si confrontano, no? Alla fine.
4: Ma sì, ora poi do la parola a Rodrigo. Credo che il ruolo degli Emirati Arabi sia rimane esatto. sempre abbastanza defilato dietro le quinte, invece sia centrale, sia estremamente centrale nelle guerre che si stanno consumando in Africa, soprattutto in quella del Sudan, della guerra civile del Sudan, col suo sostegno decisivo alle forze di Emeti, quelle diciamo sì. non ufficialmente governative.
1: E c'è anche un interesse molto importante
4: sì. rapide sì, no? sì, quelle
1: sì. Beh, c'è anche, esatto, c'è anche un interessamento molto forte degli Emirati Arabi sulla questione Somaliland, sì. quindi la parte scissionista nel nord della Somalia.
4: Sì, e poi c'è l'interesse che c'è questo asse che si è ormai creato molto forte fra gli Emirati Arabi Uniti e Israele.
1: E in qualche modo
4: ora avrebbe
1: e in qualche modo l'India, no?
4: gestione un territorio su cui costruire una base del Somaliland.
1: Eh sì.
4: E quindi infatti l'Arabia Saudita si sta allontanando dalle posizioni degli Emirati Arabi, si sta creando un altro asse che è quello Pakistan, Arabia Saudita, Turchia, Egitto, che si oppone all'appiattimento dei paesi arabi sulle posizioni israeliane, come sta facendo gli Emirati Arabi Uniti.
1: Ecco, tra l'altro gli Emirati Arabi hanno invece questa alleanza con Israele e, attenzione, sì. perché abbiamo parlato di Pakistan, dall'altra parte c'è l'India.
4: No? L'India, infatti, c'è stata la visita, no? L'incontro fra Netanyahu e il primo ministro Narendra Modi.
1: Esatto.
4: Che è stato un incontro molto idilliaco.
1: Esatto.
4: Quindi questi, diciamo, assi, no, di alleanze parallele, e poi vedi si estendono dal Medio Oriente fino al subcontinente indiano.
1: Sì, e tra l'altro anche da questo punto di vista, diciamo che c'è qualche dubbio su questa potenzialità di essere un elemento a livello mondiale anche di quello che sono i BRICS, perché con questo ruolo dell'India la cosa
4: anche gli stessi Emirati, cioè io credo, poi vorrei sentire il parere di sì. Rodrigo, che il ruolo dei BRICS dal punto di vista geopolitico dalla guerra in Iran esce ridimensionato perché non ha preso una posizione comune, anzi ha visto alcuni suoi membri, no, come gli Emirati da un lato e l'Iran dall'altro, combattersi su fronti diversi. Nessuno ha riuscito a esprimere, a trovare una, nell'ambito dei BRICS Plus, perché ora si parla di BRICS Plus, sì. a trovare una posizione, a emettere un comunicato comune. Questo denota che, insomma, dal punto di vista geopolitico, se si parlava di passi in avanti, di creazione di un soggetto geopolitico, per primo io l'ho scritto perché fino a qualche anno fa c'era questa tendenza, ad oggi mi sembra che la situazione sia ben più in alto mare da questo punto di vista, anzi abbia fatto forti passi indietro. Vorrei sentire anche Rodrigo su questo.
1: Rodrigo?
0: Allora, io penso che bisognerebbe dedicare una visione particolare a tutta questa roba per essere più seri, per cui, però, e poi magari invitare anche qualche altro.
1: Ti sento sempre molto male, non capisco perché.
0: Allora adesso?
1: Adesso va molto meglio.
0: Ok, allora è un problema di collocazione del telefono. Dicevo che il tema è troppo complesso per finirlo con tre battute, ma e poi bisognerebbe sentire anche tanti altri pareri,
1: sì.
0: anche dai nostri totali di altre volte, Antonio, chi ne so, chi da Happy, che si occupa dell'Asia. Io insisto sempre in qualche modo di interloquire con chi si occupa del mondo arabo in particolare. Però mi permetto di dire tre o quattro cose velocissime. Uno, io sono stato a Beirut nel 74-75, quindi sono stato presente all'inizio della guerra civile. Devo dire che prima dell'inizio della guerra civile c'era già, diciamo, una circolazione pressoché in assoluta libertà di ogni tipo di armamento. Era del tutto comune vedere il professore di Beirut, che io reputo una delle città più belle che io abbia mai visto.
1: Non ti ho perso ancora.
0: Diciamo che Beirut era una città di grande bellezza e di grande interesse, sì. Però era una città nella quale si circolava con le colbiche in mano, molto spesso da molte parti. E io sono andato in macchina, peraltro, con degli amici libanesi fino a Damasco, e quindi attraversando la Mecca, e lì si girava praticamente con delle indate per evitare che ti facessero sostenere per 1974-75.
1: Certo.
0: Ho visto anche i campi profughi, e lì mi ricordo soltanto che adesso l'anno esatto, non me lo ricordo, nel 77-78 c'è Sabra Chatila.
1: Certo.
0: Che non va mai dimenticato, è stato un massacro, un barbo vile di tanta gente, di tanti palestinesi, è stato commesso dai cristiani maroniti con l'appoggio degli israeliani, tanto così che un generale israeliano finì sotto processo per non essere intervenuto fermando. In quel momento di Israele di queste cose si parlava ancora, e credo che la migliore fotografia fosse quella del titolo di un articolo di un grande corrispondente inglese che scriveva da Beirut, che si chiamava "Furono le mosche".
1: Ah, sì.
0: In cui raccontava che nessuno parlava di questa faccenda di Sabra Chatila finché l'odore, il fetore e le mosche furono tante che chiunque si avvicinava dalle parti del campo poteva scoprire che cosa era successo. C'erano
5: questi numeri, non vorrei
0: dare, diciamo, qualche migliaio di morti abbandonati, fatti a pezzi. E quello è l'inizio, l'ultima fase di questa guerra. Dopodiché, altre pillole così, sul Sudan, io dico soltanto quello che sto dicendo da anni, che ci sono tre grandi massacri precedenti a Gaza, tre grandi genocidi nel mondo, due sono in Africa, uno è il Congo, l'altro in Sudan, l'altro
5: in Asia, e cioè la Birmania.
0: Di queste robe sostanzialmente quasi non se ne parla, salvo nelle riviste cattoliche, che guarda caso
5: le riviste missionarie di queste cose continuano a occuparsi,
0: sono gli unici, e non contano niente perché la politica non raccoglie nemmeno l'Italia di questo tipo di cose. La popolazione minacciata di scomparsa per motivi legati alla guerra,
5: alla fame nel solo Sudan, sono, senza esagerare, una decina di milioni di persone,
0: se non di più, che vivono nei campi profughi e ai quali, per i quali la situazione si è molto aggravata
5: un anno e mezzo,
0: perché la prima misura decisa dal signor Trump appena arrivata è stata quella di eliminare gli aiuti alle organizzazioni umanitarie che si occupavano ancora di dare il minimo di cibo per far sopravvivere quelle popolazioni del campo. E allora dal gennaio, febbraio dal 2025 in Sudan prima si faceva la
5: fame, adesso si fa anche di più la fame.
0: E naturalmente l'eliminazione degli aiuti statunitensi non è colmabile con aiuti di altri, per cui programmi come il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, che dipende dalla FAO, e in genere tutti i programmi della FAO ed altri, sono da molto tempo carenti di tutto, non sono sostanzialmente nemmeno in grado di garantire un pasto al giorno,
5: per quanto insufficiente,
0: a quelle popolazioni. E parliamo di milioni di persone.
5: Questo è il Sudan. Il Congo non va tanto meglio, il Rogiva non se ne parla mai, se ne è parlato un anno e passa fa, quando c'è stato un terremoto, e c'era per puro caso, questo rivela anche
0: l'interesse, diciamo, di ogni tipo. E per quei paesi c'era, io mi ricordo, le uniche corrispondenze che ho sentito erano di un missionario, qualche ONG cattolica italiana, peraltro,
5: che viveva con le parti, che ha raccontato un po' che cosa succedeva con queste popolazioni, che
0: colpite dal terremoto, dalla fame e dalla persecuzione del governo. Contemporaneamente parliamo di milioni di persone, gli occhi di puri, allo stato.
1: Certo.
0: Per cui, per quanto me riguarda, nel Sudan è un litigio, detto banalmente, tra criminali, tutte e due le fazioni. Gli interessi che questi rappresentano sono sostanzialmente degli interessi personali e degli interessi anche legati a grandi potenze, che col Sudan non c'entrano niente, e la guerra è fino all'ultimo sudanese. Non ha neanche tanto senso, perché se finiscono tutti i loro abitanti non si capisce perché cosa ha fatto la guerra.
5: Però insomma, questo è. E questa è anche quella che ha lunghe origini, tra cui anche alcune ragioni di tipo religioso,
0: che sono alla base della, delle prime insurrezioni del Sud Sudan di una quarantina d'anni fa. Questo, ultimissima pillola sui BRICS.
5: Andrea sa che io sono sempre molto meno affezionato ai BRICS e molto meno credente.
0: Io credo che qualunque proposta di alternativa all'attuale sistema finanziario e politico mondiale sia sempre, per definizione, per quanto mi
5: riguarda, da guardare con simpatia. Però facciamo solo l'elenco dei cinque. I BRICS, che cosa sta? Brasile,
0: Russia, India, Cina, Sudafrica già è qui. Facciamo l'elenco fotografico
5: di come stanno messi adesso. Brasile,
0: le elezioni in Brasile a ottobre, io mi auguro e spero che vinca Lula, che ha però, ricordo, oltre 80 anni e non si è riusciti ad avere un altro dirigente in grado di vincere una elezione
5: in paese,
0: perché sennò quel paese va nelle mani di Bolsonaro figlio, che oltre ad essere uguale al padre, forse è anche peggio perché è tutto. E questo è il Brasile. La Russia non ha bisogno di...
5: Non mi sembra una situazione brillante per...
0: Non sarà crollata, certamente, ma non mi sembra in grado di fare granché oltre la sua guerra, che non bisogna neanche risolvere. L'India, lei ha detto qualche cosa. Andrea, io aggiungo che il governo indiano è un governo di connotazione fascista dichiarate. Sulla Cina è l'unico che gode, l'unico di questi paesi che gode la salute, e in Sudafrica è, non dico in guerra civile interna, ma ha tantissimi problemi, e non sono derivati solo dall'attività che esiste
5: dalla minoranza bianca e razzista, ma sono anche derivate dai problemi dell'African National Congress, cioè del partito fondato da Mandela, e che
0: non ha dato grandissima
5: prova di sé quando Mandela non c'è più, e quindi da ormai da vent'anni.
0: Io credo che in
5: Sudafrica ci avremo dei problemi seri,
0: compresi problemi di tipo razziale, che non saranno solo tra bianchi e neri, ma saranno anche tra neri, diciamo, appartenenti e integrati alla zona, e nuovi neri o nuovi migrati.
1: Infatti ci sono stati proprio in questo periodo dei problemi grossi con dei morti che provenivano dal Mozambico, tra l'altro, no?
0: Appunto. Il che rivela peraltro che
5: la bestia del razzismo non è solo...
0: Sì, certamente un'invenzione dei bianchi, è un'invenzione che proviene dall'Europa, ma non è assolutamente esclusiva né dai bianchi né dagli europei. Prova ne sia che
5: non c'è un paese
0: che ha dei livelli importanti di razzismo, e questo si riproduce anche tra gruppi dove ciò che si discute è quale percentuale di negritudine più o io in rapporto a te o viceversa.
1: Sì, sì.
0: Insomma, è una situazione tragica. In quelle condizioni a me pare che il ruolo dei BRICS sia importante, nella misura in cui è importante il ruolo della Cina, secondariamente forse dell'India. Tutto il resto mi pare una creazione puramente pubblicista.
1: Certo. Rodrigo, volevo chiedere solo che...
6: Anche il ruolo della Russia.
1: Scusami, volevo dire... Perché? Rodrigo, tu stai parlando per caso con viva voce?
0: No, ma adesso...
1: Perché secondo me è quello che ti fa sentire un po' male quando parli. Beh, stavi dicendo intanto, Andrea?
6: Dicevo che
4: Anche il ruolo della Russia, a mio avviso, è importante nei BRICS per alcuni elementi che caratterizzano appunto la potenza russa, cioè vale a dire la potenza militare, l'arsenale nucleare, la grandissima disponibilità di risorse del sottosuolo, di risorse energetiche e diciamo anche una tradizione, no, diplomatica, e una proiezione che sta avendo sempre più spazio, no, soprattutto in Africa, visto che insomma ha perso un po' di influenza nel Medio Oriente con la caduta di Assad, si è spostato,
1: certo,
4: come area di interesse soprattutto sulla parte del Sahel. E quindi io diciamo l'asse dei BRICS, lo zoccolo duro, lo vedo in questi tre paesi: Cina, India e Russia.
1: In più c'è, tra l'altro, in questi giorni questo, diciamo, forum economico interessante, quello di San Pietroburgo, dove comunque ci partecipano 130 paesi.
4: Sì, e c'è anche una delegazione statunitense, e non c'è nessun europeo.
1: Certo. E comunque 130 paesi sono tanti.
4: Sì, sono 2/3 del totale mondiale.
1: Esatto. E di cui vedremo i risultati, poi vediamo un po', insomma, oltre che quelli di bombardamenti sì, con i droni ucraini.
4: Esatto. E io credo che, insomma, anche la situazione economica, non so se ora c'è tempo per parlarne.
1: Certo. Forse... Sì, abbiamo ancora più o meno 20 minuti, guarda, per cui...
4: Bene. No, non avevo visto il tempo d'inizio, quindi non ero un po'. No, è che ci sono sul fronte economico note dolenti che arrivano dalle vari rapporti che sono usciti, diversi sono usciti nelle ultime 2 settimane. Sia quello dell'Istat, cioè diciamo il quadro generale del paese che esce da questo rapporto è alquanto preoccupante. Ecco, dico solo che solo per avere un termine di misura, quando noi parliamo spesso, scriviamo di stagnazione strutturale dell'Italia, allora i termini reali, ci dice l'Istat, il PIL del nostro paese dal 2007 al 2025, sapete di quanto è cresciuto? Del solo 1,9% dal 2007, cioè dalle soglie della crisi, quindi il massimo punto di crescita che abbiamo avuto a oggi. Solo l'1,9%. Gli altri paesi, i grandi paesi dell'Unione Europea, Francia, Germania e Spagna, crescono al 20% nello stesso arco di tempo, che è sempre poco rispetto, diciamo, alla media mondiale, soprattutto rispetto ai paesi emergenti. Poi c'è la situazione della crisi industriale che sta andando veramente a picco. Siamo oltre 3 anni di crisi industriale con contrazione della produzione, praticamente, salvo alcuni mesi, c'è stata in tutto questo arco di tempo. Abbiamo ridotto la produzione di diversi punti e abbiamo perso, ce lo dice sempre l'Istat, sempre rispetto al 2007, pensate, 700.000 occupati nell'industria. 700.000 occupati nell'industria sono veramente una quantità imponente per un paese come l'Italia. Quindi la deindustrializzazione ormai è un fatto con cui dobbiamo confrontarci, però il governo ad oggi sembra continuare ad ignorare questa drammatica situazione, perché tutte le crisi industriali che si stanno presentando non riesce a risolverne una e soprattutto non ha mai varato un piano industriale di rilancio del paese. Qui stiamo andando avanti, come si dice, alla cieca. Un governo che è incapace di programmare, di progettare e nemmeno di far fronte e tamponare a questa situazione che si sta avvitando mese per mese sempre di più.
1: E che le risposte sembrano essere...
4: dell'automotive,
1: certo. Prego, dimmi. No, dicevo che le risposte sembrano essere invece quelle sempre più legate

0: hanno ripreso.
1: No, beh,
0: poi abbiamo.
1: Sì.
0: Posso? Sì.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo la situazione della siderurgia che è drammatica.
1: Sì.
0: La siderurgia, noi abbiamo perso diversi impianti già chiusi da tempo, come Bagnoli, eccetera, ma abbiamo Piombino, che l'alto forno ormai è stato chiuso, è stata ceduta la proprietà, no? Dopo Lucchini è passata agli algerini, gli algerini anche lì gestione di rapina, poi alla fine hanno chiuso e tutto è lì e nessuno sa quale di quale morte morirà l'impianto di, o se tornerà a nuova vita con una nuova, no, conversione ecologica della, della produzione. E poi c'è la grande questione di Taranto.
1: Rodrigo, hai attivato il microfono? Sì. Dicevo
0: che la situazione di Taranto è quella più preoccupante, perché di 6 altoforni ne sono rimasti accesi uno, credo.
1: Sì.
0: E quegli indiani che avevano rilevato, ecco, dopo le privatizzazioni, qui c'è una riflessione a fare sulle privatizzazioni.
1: Certo.
0: Le privatizzazioni hanno comportato non solo una svendita, ma un depauperamento del patrimonio, perché nel migliore dei casi ci sono state gestioni di rapina da chi ha preso, dai Riva e Lucchini, eccetera, hanno portato questi impianti praticamente a uno sfruttamento totale, mancati investimenti, mancata aggiornamento della tecnologia, mancati adeguamenti alle norme ambientali, fino a che poi sono state praticamente vendute, pensate, a soggetti esteri, in questo caso gli indiani. Abbiamo gli indiani che, ecco, mi devono spiegare come pensiamo, dopo una situazione così spremitura di quegli impianti e quindi la necessità di investimenti, che si parla di miliardi di investimenti per riportarla a una produzione ecosostenibile e che garantisca una produzione che sia importante e che è fondamentale per la nostra industria di trasformazione, ma anche per l'esportazione, perché noi siamo anche esportatori di prodotti siderurgici, stiamo attenti. E quindi non si capisce come gli indiani possano farsi carico di questi investimenti, che ovviamente questi vengono a come dire, sfruttare occasioni di facili profitti con pochi investimenti.
1: Beh, anche
0: quindi
1: perché
0: se lo Stato non, ecco, non rientra nel ruolo che gli compete di promotore dell'industria, di pianificazione dello sviluppo industriale, dei settori che sono fondamentali quantomeno come la siderurgia, è chiaro che la nostra manifattura, ora siamo a 700.000, tra qualche anno ne perderemo qualche altro centinaio di migliaia,
1: quindi certo.
0: Il governo si sta dimostrando indifferente, non voglio dire incapace perché ancora non si è misurato, però si è indifferente di fronte a questa crisi profonda. E poi la questione, per esempio, anche dell'Electrolux. Ecco, tutte, aver venduto tutti i grandi marchi alle società straniere ovviamente poi ci espone alla delocalizzazione industriale, e quindi ora questi spostano più della metà della produzione di elettrodomestici dall'Italia verso altri paesi dove ci sono condizioni più favorevoli, lasciando ovviamente territori come sono per esempio le Marche, molte legate a questo tipo di produzione degli elettrodomestici, nella desertificazione industriale e nella disoccupazione.
1: E certo, questo è l'effetto della globalizzazione industriale, no? Oltretutto, che è stato.
0: Sì, l'effetto della globalizzazione, ma ci sono anche degli strumenti.
1: Certo.
0: Perché Trump, con le sue politiche scellerate, sta dimostrando che si può anche cercare di invertire la tendenza.
1: Ah, sì.
0: Ovviamente non usa gli strumenti adeguati, però qualcosa si potrebbe fare.
1: Assolutamente sì, ad esempio basterebbe mettere delle garanzie nei confronti delle proprie

0: aziende quando qualcuno le compra, no? Diciamo, introdurre un ragionamento di garanzia sul mantenimento dell'occupazione, ad esempio, e farle rispettare oltretutto, no?
1: Sì, comunque riscoprire anche il ruolo dello
0: Certo,
1: Stato, una nuova era delle partecipazioni statali, a mio avviso sarebbe non solo auspicabile, ma necessaria.
0: certo. Ah, certo.
1: Cioè, non è pensabile che lasciando tutto al mercato si risolva. La mano autoregolatrice del mercato invece non è una mano autoregolatrice, è una mano che porta benefici a pochi e crea danni alla grande maggioranza.
0: Assolutamente.
1: Quindi il ruolo dello Stato dovrebbe essere fondamentale nel salvaguardare questi comparti, perché se prendiamo l'industria, la nostra economia, altro che stagnazione strutturale, andiamo verso la recessione strutturale. Se poi guardiamo anche dati dell'OCSE, non so se avete visto il rapporto in settimana dell'OCSE, è uscito alquanto preoccupante.
0: Certo. Rodrigo,
1: Proprio
0: tu.
1: sull'economia mondiale e sull'economia italiana,
0: Ah,
1: poi
0: sì, effettivamente.
1: l'OCSE fa due scenari, no? In caso un primo di diciamo guerra che si risolve in tempi brevi, ben inteso che poi ritorna alla normalità, non sarà immediato perché le istruzioni e quant'altro degli impianti, eccetera, comporterà tempo per il ripristino. Comunque, nello scenario migliore prevede per il 2026 una discesa della crescita mondiale al 2,8, al 2,8%, e nel 2026. In caso di crisi prolungata si parla del 2,1. Quindi al 2,1 l'altro anno siamo cresciuti del 3,4 a livello mondiale. E se la crisi fosse prolungata addirittura nel 2027 1,8, cioè praticamente un valore che sarebbe la metà della media della crescita mondiale degli ultimi 20 anni. Quindi l'economia mondiale, ecco, è appesa alle sorti di questa guerra sostanzialmente, e cioè di
0: Certo,
1: Trump e di Netanyahu.
0: esatto.
1: Il problema, ecco, politico è che l'Europa non fa sentire la sua voce, forse perché non ha una voce unica, perché non ha autorevolezza, perché ha perso ruolo e potenza geopolitica, ma noi stiamo nell'Europa insieme a paesi asiatici, Vietnam, Indonesia sono ora quelle che stanno accusando più l'impatto della crisi energetica, ma anche l'India che ha reazionato. Ha già passato a razionamenti già da tempo. Ecco, l'unica che si salva per ora è la Cina perché ha accumulato grandi scorte. Ma l'Europa è quella che, ecco, ci dice sempre l'OCSE che l'Europa, ecco, crescerà, pensate, ecco, dalle previsioni precedenti, ecco, scende dall'1,4 allo 0,8, quasi di mezza la crescita, e
0: Esatto.
1: l'Italia 0,5. Praticamente conferma per l'Italia lo scenario del PIL, di quello che era la previsione del Fondo Monetario Internazionale.
0: Senti, si parla molto in questi.
1: 0,5.
0: Scusa, si parla molto in questi.
1: 0,5.
0: Sì, si parla molto da questo punto di vista della crisi irlandese.
1: A che proposito, scusi?
0: La crisi economica irlandese che sembra messa malissimo secondo quello che ho sentito negli ultimi dati, con un addirittura calo sostanziale di quello che è la crescita possibile.
1: Ma ecco, no, ora qui c'è una cosa, che l'altro anno c'è stato un rimbalzo, c'era stata una crescita del 12%.
0: Ah, ok.
1: Quindi io l'ho scritto nell'ultimo saggio, non so se l'hai letto,
0: Sì.
1: secondo me, ecco,
0: Sì.
1: la forte crescita, ora 12 rotti per cento lo scorso anno, quest'anno probabilmente c'è stato un assestamento. Dobbiamo dire però, specificare anche quello che è le peculiarità dell'Irlanda, che è paradiso fiscale dove hanno le sedi, tutte le grandi multinazionali, certo, statunitensi, le big tech operano in Europa, perché c'è una tassazione agevolata sulle multinazionali del 12,50%. Quindi 12,50%, addirittura hanno fatto ricorso contro diciamo la tassa minima, minimum tax, che era stata messa del 15%, e l'Irlanda l'ha rifiutata per rimettere il 12,5%. E quindi probabilmente l'altro anno c'è stato un movimento di spostamento di sede fiscali,
0: certo,
1: che ha determinato quel boom. E ora quest'anno probabilmente c'è un assestamento. La situazione dell'Irlanda è una situazione tutto anomala rispetto a un'economia normale, diciamo, di quelle europee, perché è drogata da questa situazione. Infatti c'è un PIL pro capite altissimo, che certo non corrisponde al tenore di vita medio degli irlandesi. E qui c'è anche tutta la cosa di dumping fiscale ad anni degli altri paesi europei. Com'è possibile, ecco, l'Europa che ha tre paradisi fiscali all'interno, come può,
0: certo,
1: pensare di creare, no? Poi creano le condizioni, no, di rigidità di bilancio, parametri, eccetera. Ma se non c'è una fiscalità, non ti dico comune, comunque con regole analoghe, non si può, chiaro, passare da situazioni di totale, come dire, svendita, apertura verso le multinazionali, le imprese, ecco, a situazioni di normalità,
0: certo,
1: in cui lo Stato deve far fronte anche a bisogni dei cittadini,
0: ovvio.
1: Ma poi in Irlanda ci sono problemi per quanto riguarda lo Stato sociale, stiamo attenti, perché poi tutto questo gran volume d'affari porta poco nelle casse dello Stato,
0: certo,
1: e se leggi un po' quella che è la situazione dello Stato sociale in Irlanda, non è particolarmente florida.
0: Sì, chiaro. Chiaro. E sembra che subisca quest'anno anche una forte influenza di quelli che sono i dazi degli Stati Uniti, si dice.
1: Ora, su questo non ho studi precisi, per cui non saprei,
0: certo,
1: non saprei darti delle indicazioni significative.
0: E poi l'altra questione sono invece il forte calo di quelle che sono le riserve, anche petrolifere, eccetera, degli Stati Uniti, che anche questo potrebbe determinare dei grossi problemi, perché gli Stati Uniti stanno sostenendo le loro iniziative praticamente riducendo le scorte per evitare che salgano troppo i prezzi petroliferi, no? E questo potrebbe creare dei problemi.
1: C'è una questione interessante che ho un po' seguito, che da molte parti dicono, nonostante la crisi, no, che la crisi doppia, no, che è una crisi di approvvigionamento e una crisi di prezzi sul petrolio, il prezzo non è schizzato in alto come molti si aspettavano. Allora, sembrerebbe che ci sia stato un accordo, ti dico sottobanco, comunque un accordo informale fra gli Stati Uniti e la Cina per diminuire la pressione sull'approvvigionamento dal Golfo Persico. Per cui gli Stati Uniti hanno dato fondo alle riserve che hanno, infatti ecco come dici te giustamente, si stanno riducendo sensibilmente, perché gli è stato dato fondo non solo per il consumo proprio, ma anche per l'esportazione.
0: Esatto, esatto.
1: Infatti gli Stati Uniti sono diventati ora da un paio di mesi il primo esportatore mondiale di petrolio, grazie a questa crisi. E dall'altro la Cina, che anch'essa ha fatto leva sulle enormi riserve che aveva accumulato, e si parla di cifre molto molto elevate, e poi è aumentato l'acquisto dalla Russia, e quindi con questo, diciamo, accordo si è evitato che il prezzo anche nelle vette massime non superasse $120 il barile. Il problema è che, anche se non è andata a vette astronomiche, se come sta stazionando intorno a $100, sta creando grossi problemi all'economia mondiale. E soprattutto tutti, allora, Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE e l'Unione Europea hanno rilasciato rapporti che sono praticamente sulla stessa lunghezza d'onda, anzi più ne escono di recenti e più c'è un leggero aggravamento delle previsioni.
0: Certo, quindi, anche perché le riserve non sono eterne.
1: No, poi la crisi si sta prolungando, esatto, ora esatto. Siamo già a diversi mesi.
0: Esatto.
1: Marzo, aprile, maggio, siamo primi di giugno e ancora certo. Non si sblocca la situazione.
0: Certo, Rodrigo.
1: Ora, cominciavano a dire che ci saranno problemi a ventilare il rischio nel giro di pochi mesi, se non settimane, che ci potrebbero essere rischi di approvvigionamento.
0: Esatto. Rodrigo, quello che stiamo dicendo e quello che dicevamo anche sulla questione industriale italiana ci riapre a proprio un ragionamento politico su quello che si diceva anche sull'America Latina e di questi progetti, diciamo, socialdemocratici sull'utilizzo e sugli interventi pubblici, no? Per concludere, perché abbiamo pochissimo tempo.
2: Sì, non so se mi sentite.
0: Sì.
2: Perché io ho modificato.
1: Ti sentiamo bene.
2: Ma ho solo un paio di osservazioni veloci. Perché io credo che, insomma, a me Andrea mi insegna sempre molte cose, io ho imparato molte cose, però c'è una questione che la vorrei indicare così. L'ultimo rapporto sui salari nei paesi OCSE, ricordatevi che i paesi OCSE sono i paesi più ricchi o meno poveri al mondo, dipende, cioè sostanzialmente gli europei, il Giappone, cioè i cosiddetti paesi ricchi, più due o tre paesi latinoamericani, che sono il Messico e il Cile, credo sono loro due, forse anche l'Argentina. Ecco, sono 35 paesi. Lo studio sui salari, li ricordo velocemente. Sopra i 100.000 euro all'anno, due paesi, Lussemburgo e Svizzera. Paesi attorno a 80.000 euro, stiamo parlando naturalmente di salari in senso lordo, quindi con la carica sociale. Tre o quattro paesi del nord Europa, più la Germania come unico paese grande, la Germania, l'Olanda, credo la Svezia, la Norvegia e poco più. E giù fino ad arrivare ai paesi come l'Italia, che sono nel quarto gruppo, nei quali si parla di una media attorno ai 25.000 euro annui come salari medi, e siamo già un quarto da quello del Lussemburgo e della Svizzera. Dopodiché c'è una categoria ancora inferiore, che sono ovviamente i paesi ancora OCSE, cioè non poverissimi, come il Cile e il Messico, cui i salari sono attorno ai 12-14 mila euro annui, che è al di sotto della loro media dei prodotti interno loro per la vita pro capita. Ora, primo dato. Secondo dato, quando io parlo di un governo socialdemocratico proposta peruviana, intendo dire, ho detto, crescita con equità sociale, uh-huh. Il che suppone, tra le altre cose, nel piano di governo che ha presentato Sanchez l'altro giorno, uno sforzo serio di industrializzazione, perché la caratteristica principale del terzo mondo è che esporta, commercia ed esporta beni non elaborati, cioè allo stato brado sostanzialmente. Dell'esempio peruviano, per parlare di questi giorni, questo rapporto, loro esportano per esempio rame, sono uno dei grandi esportatori di rame, dopo il Cile, dopo la Russia, credo vengono loro. Loro esportavano fino a 10 anni fa un 40% di rame con una prima lavorazione, rame blister, e un 10% il resto di concentrati, cioè sostanzialmente pietra
0: certo.
2: con una prima distinzione, che è separazione tra rame e il resto, e basta. Oggi sono all'incontrario, cioè il prodotto elaborato, il blister, che è già solo prima lavorazione, è al 10%, tutto il resto è pietra. E questo succede con tutti i paesi, Cioè tutti i paesi, compreso il Brasile, paese BRIC, e sì, il centro principale dell'economia latinoamericana, le esportazioni sono diminuite, non, forse non tanto in rapporto alla quantità totale, ma in rapporto a quel pezzo delle esportazioni che ha a che fare col prodotto lavorato. Quindi, che ne so, i brasiliani hanno aumentato enormemente la loro produzione agricola, che esce però allo stato, alla prima trasformazione,
0: certo,
2: niente di più. Nel migliore dei casi arrivano al succo di frutta, diciamo, in grandi contenitori a 500 litri. Tutto il resto è fatto da questa parte del mondo, ancora, compresa l'Italia. Il che vuol dire molto banalmente che una cioccolata banale non è mai nota in un paese di produzione, cioè la costa sì, d'Avorio, che è il principale produttore di cacao al mondo, riceve in questo momento, ha in sciopero, i produttori sono in sciopero perché il governo non riesce a pagare il prezzo garantito, sì, ai produttori per la tonnellata di cacao, che sarebbe $4,200,
0: certo,
2: ovvero $4,2 a chilo di prodotto.
0: Certo.
2: Ecco, se voi guardate il prodotto della cioccolata d'Italia esatto, le fortune della Ferrero, forse troverete qualche indicazione su che cosa viene.
0: Esatto.
2: Per cui, quando
0: Rodrigo, il discorso ti devo tagliare.
2: Va bene. Il problema dello stato sociale,
0: guarda,
2: la battuta,
0: sì?
2: È che è in fase di conclusione anche là dove esiste. Questo è il problema politico. Se voi guardate l'Europa, qui non c'è un problema di stato sociale che si sta tentando di allargare, ma c'è uno stato sociale che si sta chiudendo,
0: esatto,
2: dovunque.
0: E questo è un tema che riprenderemo presto, perché è importantissimo tutto questo. Io non, a me non resta che salutarvi. Ciao Rodrigo.
2: Ciao Dario, ciao Andrea, ciao agli ascoltatori.
0: E ciao Andrea.
1: Ciao Dario, ciao Rodrigo, un saluto a chi ci ha ascoltato.
0: E noi vi diamo l'appuntamento non alla prossima domenica, perché salteremo una settimana, ma tra due domeniche. Ciao a tutti!
3: Per me, morire per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile.
4: Per noi è evitabile, basta portare cure e salvavita.
3: Salvare quelle persone, per me è impossibile. E pensarci è inutile, tanto non posso farci nulla.
4: Per noi è possibile, e tu puoi essere utile senza che ti costi nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per le migliaia di vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Seri, allegri,

Amici Indies, va ora in onda su Indie Life Radio, tutti in pista, un programma condotto da DJ Henry. Buon ascolto!

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su LEDA.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.
2: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
3: Il piano casa del governo Meloni. Una riforma lanciata con toni trionfalistici. Se ne parlava già dallo scorso anno. Meloni l'ha annunciata a gennaio e adesso, poco prima delle elezioni, ha tirato fuori il coniglio dal cappello. La signora Meloni, parlandone, si è addirittura arrabbiata con un giornalista che ha avuto l'ardire di farle una domanda fuori dal copione.
4: Passano due giorni e mi presento con un altro provvedimento con il quale stanzio 10 miliardi di euro per consentire agli italiani di avere 100.000 case tra case popolari e case a prezzi calmierati in 10 anni e voi mi chiedete il caso Minetti. Adesso posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando?
3: È giusto, allora parliamo di quello di cui lei è responsabile. 10 miliardi di soldi pubblici per 100.000 alloggi in 10 anni. In realtà non sono 10 miliardi, ma fino a 10 miliardi. E qualcuno ha fatto i conti. Sono 6,3 miliardi. E non sono soldi pubblici, perché la maggior parte viene da capitali privati. Insomma, un bel regalo ai palazzinari. Non è un caso che a raccogliere questi capitali sia Mario Abbadessa, ex capo della Heinz in Italia, una delle più grandi società immobiliari del mondo con sede in America. Dopodiché 60.000 di quelle case esistono già, ma sono fatiscenti perché non è mai stata fatta una manutenzione. Dopodiché si parla di 100.000 case in 10 anni, ma solo a Roma ne servirebbero 95.000. Oggi cito me stessa dal mio libro e mi sono sentita meno sola. Quando l'ho scritto servivano 15 miliardi, poi sono diventati 10 e poi sono diventati 6,3. Questo governo stila un piano casa, serviranno 15 miliardi in 10 anni, cioè tra un decennio, forse, se saranno ancora al governo, forse riusciranno a posare la prima pietra. Peccato che solo a Roma, in quel lasso di tempo, serviranno 95.000 alloggi popolari. È la logica del troppo poco, troppo tardi elevata strategia di governo. E pensare che negli anni 70 si costruivano circa 40.000 alloggi popolari l'anno, oggi meno di 2.000. E oltre il 70% del patrimonio esistente risale a più di 40 anni fa, con un fabbisogno di manutenzione e riqualificazione ormai strutturale. E allora, guardiamo un po' cosa succede in Europa, magari ci viene qualche idea. A Vienna l'80% dei cittadini vive in case pubbliche o sovvenzionate, mentre a Copenaghen le cooperative edilizie possiedono il 40% degli alloggi, con inquilini soci che pagano a prezzi calmierati. Da noi invece 6,3 miliardi reali che non risolveranno niente. Ma di una cosa sono certa, sono la più costosa campagna elettorale di sempre.
2: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
5: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Gioco fuori!

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Galizia.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Mar. Estazione Nazionale.
8: Radio Romania Internazionale.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 Passi.
18: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito, la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne, come sempre, e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi. Addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala, in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale. Un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola, infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961, invece, Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna, che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti e rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan in questo podcast ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene la pelle d'oca su questa canzone, perché c'è una canzone di Lucio Dalla, basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: L'anno che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, come è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, lui dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro e ogni volta c'è la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni abbiamo cantato durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'altro anno che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche, soprattutto tra i giovani, da un punto di vista di non poter avere più rapporti o addirittura di una mancanza di socialità, soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera, eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco, se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'è un altro musicista che è nei dintorni di Bologna, che è un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero, guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura, futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova, e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, e ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il DX Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, e Christian Gibaudo dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: veramente.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.
2: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: C'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile: biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
1: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia o di infermità mentale?
3: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
1: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
3: No!
1: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos. Il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
4: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
5: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
4: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
5: Yacchiappa Fantasmi.
4: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
5: Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesce a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
6: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
7: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
8: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
1: Quale?
8: Mai incrociare i flussi.
1: Perché?
8: Sarebbe male.
1: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
8: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
9: Inversione protonica totale.
1: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili credo della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non me la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi? L'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine coi social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla campusa è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque a Danita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

is Wuha. I won't work as the sunshine ain't that far away.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisi.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata, la radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Il discone della settimana.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
2: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Indie Life Radio e l'Unione che vorrei presentano Girasoli e un programma settimanale online condotto dal professore Pasquale Bonamassa con il supporto tecnico di Carlo Tarallo. Tutti i mercoledì dalle ore 20 alle 21 ed in replica la domenica dalle ore 15 alle 16.

chi non vuole chinare la testa, segua con noi la via giusta. Una sola speranza ci resta, salvar l'unione da chi la calpesta. Ci vuole coraggio per raccontare storie di intrighi e di complicità. È una ballata di legalità.

0: Buonasera, Bonamassa, siamo alla puntata di Girasole Politica Associativa. Questa volta discutiamo di un'operazione che abbiamo fatto noi della chat Unione che vorrei, di fare un assunto di tutto ciò che non va nell'Unione e di assommarlo in un documento che si chiama Istanza, seguita da uno studio legale, per capire se ciò che diciamo è fondato o meno. Cioè, noi ci rivolgiamo al Ministero del Lavoro, l'ente vigilante, e al RUNS, il registro del terzo settore, per dire: noi rileviamo queste anomalie, queste irregolarità, ci rivolgiamo a voi per verificarle e, nel caso fossero fondate, di prendere tutti i provvedimenti del caso, che possono andare da ammonizioni, possono andare da cancellazione momentanea dal RUNS oppure definitiva, a seconda della gravità delle irregolarità. E quindi abbiamo sentito l'esigenza di fare questa cosa perché in tutti questi 4 anni abbiamo fatto delle operazioni rispetto al Ministero del Lavoro e altre entità, però non abbiamo mai fatto un documento così calzante, ufficiale, che rimane agli atti. Infatti ci siamo appellati alla legge 241 del 90, che entro un mese devono rispondere e devono designare un addetto alla pratica, cosa che a tutt'oggi non hanno ancora fatto, però sono trascorsi una ventina di giorni neanche, quindi normalmente si fa a metà del percorso, però con le feste in mezzo, i ponti vari, non abbiamo saputo ancora l'avvocato se è arrivata la comunicazione dell'assegnazione della pratica. Questo è importante perché noi sapremo a chi, con chi dovremo avere a che fare per eventuali domande, altri quesiti da porre. Oggi qui ci siamo i firmatari dell'istanza, che siamo in 5. C'è in ordine alfabetico, ci sono io, Stefano Borella, c'è Peppino La Pietra, Gaetano Minincleri, Salvatore Romano, e poi c'è Enza, che è stata la promotrice della raccolta delle adesioni a questa istanza, che hanno aderito 303 persone, non vedenti e ipovedenti, iscritti e non iscritti. Ecco, allora io inizierei proprio nel fare la prima domanda principale del perché di questa istanza, non so, a Peppino, a Stefano, perché abbiamo avuto questa esigenza?
1: Allora, buonasera a tutti, io sono Stefano Borella, poi Peppino sarà sicuramente più preciso di me per quanto concerne il merito, ma hai bene detto, Pasquale, introducendo l'argomento, perché questa istanza? Allora, innanzitutto il tema è questo, dunque, noi ci siamo rivolti al soggetto che amministrativamente è competente ad esercitare la vigilanza sull'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che è il Ministero del Lavoro. Hai citato giustamente la legge 241 del 90. La legge 241 del 90 è la legge italiana che regola il procedimento amministrativo. Ecco, quindi tutti i procedimenti amministrativi in Italia sono regolati da questa legge generale. Poi ci sono altre leggi che ovviamente disciplinano aspetti, diciamo, speciali, ma tutti i procedimenti amministrativi hanno una matrice comune che è soggetta alla disciplina della legge 241 del 90. E quindi abbiamo sostanzialmente invocato questa norma valendoci di uno studio legale, perché, quindi, sviluppando un documento, una domanda, no? Una istanza proprio, rivolgendo una domanda al Ministero, in realtà una serie di domande, affinché il Ministero valuti le questioni che noi in questa istanza solleviamo, quindi li valuti sia dal punto di vista, diciamo, del merito, sia dal punto di vista del procedimento e della procedura, quindi una doppia valutazione, e si, diciamo, esprima su quelle che sono le nostre richieste che sono riportate in conclusione, nella conclusione di questa istanza e di questa domanda. Tutte le istanze amministrative rivolte a qualunque tipo di istituzione, diciamo, hanno questa struttura, quindi hanno una introduzione, hanno un corpo, diciamo, quindi un contenuto che solitamente è preceduto dalle questioni di natura procedurale, e poi si va, diciamo, più nel merito a trattare i singoli argomenti, i singoli aspetti, diciamo, le singole doglianze e quindi quei comportamenti che a nostro avviso l'Unione Italiana dei Ciechi ha adottato in violazione delle norme dello statuto, del regolamento e più in generale della legge, ecco, e poi qualunque istanza si conclude con delle richieste. Le nostre richieste ovviamente sono quelle di, detto in estrema sintesi, di noi invochiamo l'esercizio dei poteri di vigilanza, quindi diciamo sostanzialmente al Ministero: caro Ministero, a nostro avviso questi sono gli aspetti che non sono stati trattati in maniera corretta, per favore esercita il tuo ruolo. Ecco, c'è da dire che noi siamo approdati a questa domanda, a questa istanza. Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa su invito degli uffici della Presidenza della Repubblica, ai quali ci eravamo rivolti proprio per chiedere che il Capo dello Stato, diciamo, esercitasse anche lui un controllo su quanto sta accadendo all'interno dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Gli uffici della Presidenza della Repubblica giustamente ci hanno risposto dicendomi: guardate, queste sono sicuramente questioni importanti, però la competenza a trattare di questi temi è del Ministero. E quindi noi così abbiamo fatto e adesso sempre la legge citata da Pasquale prevede che come primo atto, diciamo, venga individuato quello che si chiama responsabile del procedimento. Questo vale per qualunque tipo di procedimento amministrativo, e noi giustamente stiamo attendendo che ci venga quantomeno comunicata la nomina di questa persona. Ecco, poi già penso di avere sfruttato tutto il tempo a disposizione, quindi passo la parola a Peppino.
0: Ecco, integro solo una cosa che non ho detto prima: noi facciamo parte di un movimento di opposizione all'interno dell'UIC, cioè, vale a dire, prima c'erano dei consiglieri che erano i portavoci di questo movimento all'interno del Consiglio, adesso non c'è più nessuno. E diciamo che noi cerchiamo di fare delle iniziative, tra cui questa, che mantengano viva l'attenzione sull'UIC, in cui non succedono cose bellissime. E adesso magari Peppino incomincia a entrare nel dettaglio e vediamo man mano nella discussione. Peppino, a te la parola.
2: Sì, appunto, sono Peppino Rapietra. Voglio subito precisare che noi volentieri vorremmo far parte appunto di un concetto normale di opposizione, ma qui ci siamo rivolti al Ministero perché non esistono neanche le condizioni minime democratiche, legali, per poter svolgere un ruolo eventuale di opposizione. Se fosse stato possibile un ruolo di questo genere, non ci saremmo neanche rivolti al Ministero, perché avremmo svolto la nostra parte come è prevista dallo Statuto dell'Unione. In realtà cosa è accaduto? Il Ministero conosce alcune cose perché più volte è stato interessato, diciamo, dei nostri rilievi, ma è accaduto che i soci dell'Unione, non soltanto gli oppositori, ma i soci, le migliaia e migliaia di soci, sono stati privati totalmente di diritti elettorali, diciamo, di poter ambire, di potersi candidare alle cariche nazionali. Questo è successo nell'Unione. Quindi sono venute meno le condizioni minime di dialettica civile democratica. Questo è stato un motivo che ci ha obbligati in qualche modo a coinvolgere il Ministero vigilante, ponendo un quesito al Ministero. Ma scusate, cioè, è legittimo che un'associazione che nega i diritti politici ai propri associati, siamo 38.000 credo gli iscritti nell'Unione attualmente, è possibile che un'associazione che nega i diritti elettorali agli associati possa far parte diciamo legittimamente del terzo settore, cioè perché contravviene ovviamente alle norme elementari che consentono a queste associazioni evidentemente di far parte del registro del terzo settore. Questo è il quesito cruciale che abbiamo posto, ma non è che l'abbiamo posto così genericamente, demagogicamente, l'abbiamo posto dimostrando quello che è successo nell'Unione dal 2021 al 2025, 23 e poi al 2025. Una piccola nota così poi concludo. Cioè, il presidente Tommaso Daniele, recentemente deceduto, ha lasciato all'Unione Italiana Cechi l'ultimo statuto democratico nel 2010, evidentemente, che consentiva a tutti i soci il diritto di candidatura e così via. Da quando il presidente attuale, Mario Barbuto, ha preso il controllo dell'associazione, ci sono stati tanti atti che sono spiegati nell'istanza, veramente incredibili, al punto da togliere proprio i diritti elettorali minimi, costituzionali, ai soci. Questo noi abbiamo posto, ripeto, al Ministero, oltre a una serie di altre questioni connesse e derivanti. Per cui si è costituito un potere dispotico, autocratico, una specie di autocrazia, diciamo, dispotica, dove non è possibile neanche praticare la libertà di parola, la libertà di espressione, la libertà di confronto nelle opinioni, che è la cosa minima. Ecco, volevo dire soltanto questo, Pasquale, per ora, senza entrare troppo nel merito.
3: Bene, intanto abbiamo già fatto 10-12 minuti, quindi è venuto il tempo di un primo brano, e così, pensando a quali brani si potevano mettere, mi è venuto in mente uno dei primi brani in assoluto che ha trattato il problema della malattia mentale. E normalmente sono gli artisti che anticipano questi fenomeni, no? Recepiscono, captano nell'aria che c'è l'esigenza del cambiamento. È un artista, Don Bachi, nel 1970 ha composto Sognando, che poi nessuno la voleva fare perché lui aveva litigato con il clan di Celentano, dopo che si sono accapigliati per il pezzo Pregherò, quello di Benny King, no? Stand By Me. Nessuno lo voleva, era stato un po' ostracizzato anche lui, però Mina per caso ha avuto una cassetta, l'ha sentita, l'ha fatta, è diventato famoso. E quindi adesso ascoltiamo Sognando di Don Bachi.

0: Ok, tra di noi ci sono persone che hanno, sono la, diciamo, la vita negli ultimi decenni dell'Unione. C'è Gaetano Minincleri che avrà vissuto almeno 50 anni all'interno dell'Unione, con dei ruoli anche dirigenziali, e che è stato emarginato, isolato in tutti i modi negli ultimi tempi perché non era d'accordo delle strategie del presidente, e ha subito anche dei deferimenti, ma non solo, oltre al fatto che l'hanno messo in minoranza in maniera artefatta nel suo consiglio regionale di cui lui era presidente, ci sono state anche delle azioni giudiziarie che noi non potevamo segnalare tutto nell'istanza, però abbiamo fatto capire questo clima. Gaetano, che ci dici della tua situazione?
1: E che vi devo dire? E purtroppo il 21 maggio c'è stato il giudizio
0: cartolare?
1: Sì, per quanto riguarda la sospensione degli 8 mesi. Una sospensione illegittima in tutti i sensi, in quanto erano scaduti ampiamente i termini affinché i propri viri prendessero una decisione. Ma il padrone si vede che ha voluto che la decisione fosse presa, perché era l'unico modo per potermi completamente isolare. Voi capite che dopo 8 mesi di sospensione rientrare comincia a diventare difficile. E così, diciamo, mi hanno fatto fuori. Quale sarà l'esito di questa causa ancora non lo so, però penso che a giorni qualcosa si dovrebbe sapere. Io su questo ho molta fiducia e spero che il risultato sia positivo, anche se in effetti non avrà nessun risvolto, perché ormai il Consiglio regionale è ampiamente scaduto e quindi non posso più rientrare, va bene? Comunque, però è una soddisfazione, diciamo, a livello personale. Questo presidente è un uomo molto pericoloso. Piano piano ha centrato nelle sue mani tutti i poteri, e chi non è con lui è contro di lui e va distrutto. E questo lo sta facendo un po' con tutti. L'altro giorno pensavo proprio questo, che nell'arco di questi 3 anni ha fatto fuori gli amici della prima ora, tutti coloro che nel 2014 ci siamo schierati con lui, va bene, mano a mano, tutti fuori. Si è salvato soltanto qualcuno perché si è lasciato, diciamo, si è fatto raggirare con promesse più o meno valide, va bene? È inutile che qui stiamo a dire quali sono queste promesse, li conosciamo un po' tutti, quelle che viviamo la vita associativa. Io spero tantissimo domanda, questa volta che il Ministero del Lavoro prenda faccia un qualcosa, anche perché l'ente del terzo settore dovrebbe intervenire, perché non ci sono più i requisiti di un ente democratico. L'Unione Italiana Ciechi non ha democrazia. All'interno c'è solo la monarchia, ma una monarchia assoluta. Re e viceré, presidente e vicepresidente, cioè i compagni che noi conosciamo, i compagni di vita, va bene? Beh, che devo dire, ragazzi, io sono talmente amareggiato sempre, però nonostante questo non perdo la fiducia che un giorno la giustizia arriverà, e speriamo che arrivi presto, perché ne abbiamo tanto di bisogno all'Unione Italiana Ciechi. In Sicilia sta andando tutto a rotoli, io so, mi si dice. Praticamente non si fa più niente completamente. Vivono ancora di quello che ho lasciato io. Vero, hanno avuto qualche soldino in più con i contributi, perché la situazione della regione Sicilia pare che sia migliorata in questi ultimi anni, ma i soldi non servono solo i soldi, servono i servizi, servono risolvere soprattutto i problemi della gente comune, serve soprattutto il lavoro. Abbiamo fatto una bellissima legge in Sicilia e adesso ci veniamo a scoprire quasi quasi che non abbiamo a chi dare quel lavoro, perché non ci sono persone qualificate, cioè persone con la qualifica di centralinista non ce ne sono più. Non è in grado di fare i corsi, Cioè, ma non è che non è in grado, non ha voglia di spendere soldi per fare i corsi, mentre vanno spese per tantissime altre stupidate. Scusate.
0: Ok, volevo chiedere a Salvatore, nell'ultima chiede al presidente, ho sentito una notte così insonne la registrazione, l'attuale sedicente presidente ha risposto a una domanda, è vero che ci sono delle cause in atto, in essere? Dice, lui come al solito minimizza, sì, qua sono delle causette, ha parlato di quella dell'appello che ci sarà nel 27, dice che è stata fatta dai ricorrenti contro l'Unione, no? Invece io so che tra queste causette ce ne sono delle importanti, una delle quali è stata poi promossa da lui contro l'Unione. È assurdo come il bue dice cornuto all'asino, no? Poi è stato il primo a iniziare a fare delle cause contro l'Unione e contro se stesso. Salvatore, sono causette oppure c'è qualcosa in più delle causette?
2: Ma io non so se tu la domanda l'hai fatta alla persona giusta. Quello che posso dire è che lui, per quanto riguarda la giustizia, essendo molto più conoscitore di noi, giudica queste cose sempre causette, ed è uno dei motivi che lo ha portato in tutti questi anni ad agire secondo il senso della impunità. Io, se vi ricordate, nella mia relazione al convegno di Bologna, che è stata circa un anno fa, siamo adesso al 1° di giugno, avevo riportato una circolare proprio per documentare e riguardava appunto la questione legata alla cautelare di Castronovo. E lui afferma, io non ho ascoltato quella trasmissione, Pasquale, però dal termine che tu mi riporti, io sono in grado di ricollegare l'essere di quest'uomo. E l'essere è molto semplice. Lì, ad esempio, quando lui faceva l'esempio della Federcalcio, prima poi di imbattersi lui stesso nella identica situazione, disse: ma vabbè, poi vedremo, per adesso sei stato riammesso, dopo vedremo, tanto per la giustizia queste cose qui sono delle bagatelle, cioè, come a dire, sono talmente secondarie che nessuno se ne cura. E allora, nel caso specifico e nell'esempio che fai riguardo alla sua cautelare, lui ha intentato un procedimento nei confronti dell'associazione. Però che cosa è successo nel frattempo? Che all'interno dell'associazione ha cambiato i ruoli, cioè ha tolto al Consiglio Nazionale quel potere che gli spettava, lo ha dato alla direzione, cosa per la quale non era competente rispetto alla sua decadenza, e la direzione ha fatto quello che ha fatto. E come lo ha fatto questo? Quindi qui torniamo sempre all'intreccio e a quella che è l'iniziativa che Peppino e Stefano hanno egregiamente introdotto prima, cioè a che cosa ha fatto? Anziché utilizzare l'organo di controllo, quello che dovrebbe essere il ruolo del Ministero, ha utilizzato l'organo di controllo interno, cioè praticamente ha detto a Resta: fai tu. Quindi, con la decisione del 29 marzo 2023, questo toglie i poteri al Consiglio Nazionale e dalla direzione, con tutto quello che ne consegue. Ora, perché è importante capire questi passaggi? Perché questa iniziativa, che ha ovviamente le ragioni di sempre nei suoi contenuti, secondo me ha una questione molto importante, sarà un elemento decisivo per capire, io sono abbastanza convinto di quello che succederà. Quello che succederà è ciò che è già successo, perché noi a quel ministero, anche se non al terzo settore, ci siamo sempre rivolti, e io vi invito a fare questa considerazione, che è una considerazione di estrema importanza. L'organo di controllo non ci ha mai risposto sulle problematiche da noi proposte. Sarebbe difficile farlo quando, ad esempio, visto che Peppino citava prima la esclusione di persone, e ne faceva riferimento anche Renzo. Il più grande riferimento sono delle registrazioni vive e presenti su come nel congresso del 2023 le persone sono state escluse. Conoscete tutti l'articolo 23,17 e che cosa succede? Il Ministero non ci ha mai risposto, cioè avrebbe potuto dire no, ma questo è corretto, questo è sbagliato, questo è serio. L'unica risposta che ha dato in merito alle istanze presentate è stata quella di chiedere che l'associazione creasse una PEC per l'organo di controllo interno, senza considerare il fatto che, essendo quella PEC di gestione del protocollo OIC, quella PEC è sempre in mano a lui. Quindi che cosa voglio dire? Non solo non abbiamo avuto risposte, ma lui ha giocato sul tempo, ma non, quando normalmente si dice sul tempo, si pensa all'accelerazione del tempo. Lui vive dei ritardi tipici della giustizia, di quella che giustizia, dal mio punto di vista, non garantisce certezza del diritto, ed ecco perché può permettersi di dire non c'è nulla di aperto. Invece di aperto fondamentalmente c'è tutto, c'è anche l'istanza su un binario morto e non so quanto utile. Ho speso solo dei soldi insieme a Massimo, visto che abbiamo promosso l'istanza, ma ancora noi non sappiamo nulla. A Bologna ancora non ci è stato detto che cosa si farà di quelle email false che sono arrivate.
0: Ok, allora adesso entriamo più nello specifico con Peppino, magari spiega i punti salienti dell'istanza per poi fare altre domande a seguito che ho preparato. Volevo integrare dicendo che qui gli amici avevano dei ruoli importanti nell'Unione. Salvatore, che ha appena parlato, è stato direttore generale, mi pare una decina d'anni, se non vado errato, no, forse meno, comunque magari dopo qualcuno lo spiega. E quindi le cose lui le conosce bene, perché le ha vissute in prima persona, quindi non è che parla così tanto per parlare. Peppino, che adesso parlerà, è stato, oltre che nel Consiglio nazionale, nella direzione nazionale, e ha subito, è stato il più tartassato, ha subito, sommando vari deferimenti, uno di 3 anni e uno di 1 anno, 4 anni di deferimenti che hanno portato alle sanzioni, no? È sospeso per 4 anni, quindi praticamente come se fosse espulso, perché prima c'era l'espulsione, è stata tolta, se tu mi dai quasi 5 anni di sospensione è come espellermi. Peppino non ha diritto praticamente alla partecipazione democratica, né attiva né passiva, è stato deferito da 17 persone, molte delle quali coalizzate, organizzate, della direzione nazionale del Consiglio nazionale. Ecco, spiega un po' i punti più importanti dell'istanza, Peppino.
3: Spiego l'istanza, ma mi soffermo su di me, perché sarebbe da fare non una, diverse trasmissioni specifiche, perché in più io devo sopportare dei processi penali anche, che non sono personali, sono cose molto serie, perché nel momento in cui sono stati fatti dei messaggi a tutti i presidenti nazionali e si è parlato del mio caso da parte di Barbuto e della Legname all'interno del Consiglio nazionale, quindi per radio, anche il fatto mio personale non è più personale, è diventato un processo un fatto pubblico, è un altro processo in corso, questo penale, che si svolge all'interno del Tribunale di Bari, diciamo, no? Che vedrà il 14 ottobre l'interrogazione da parte degli avvocati sia di Linda Legname che di Mario Barbuto per quello che hanno combinato evidentemente nell'Unione Italiana Ciechi nei miei confronti. Ma quando dico nei miei confronti, non mi riferisco alla mia persona. La mia persona è semplicemente un fatto simbolico che riguarda la resistenza a questa dittatura che nell'Unione esiste. Vengo al merito brevemente. Allora, è dal 2021, dalla direzione nazionale, dal Consiglio nazionale del 2021, che noi abbiamo visto un fenomeno. Lo statuto afferma dei diritti e Barbuto
0: diciamo, già nel regolamento ha cercato di, diciamo, deformare quei diritti elettorali. Ma non solo, ma c'è stato un fatto gravissimo, più grave ancora di quello che sto dicendo. Nonostante, e questo è messo nell'istanza, e l'avvocato ha voluto inserire questa cosa, perché questa è una frode proprio evidente, nonostante la direzione e il Consiglio nazionale avessero stabilito che soltanto i candidati alla presidenza nazionale dovessero essere scelti tra i congressisti, Mario Barbuto, nell'allegato 1 del verbale di quel Consiglio nazionale, era stato incaricato di coordinare lo statuto e il regolamento per eliminare degli errori, dei refusi, cose di questo genere, e invece l'ha falsificato il regolamento, inserendo nell'articolo 17 nell'articolo 23,17 del regolamento, che anche per potersi candidare al Consiglio nazionale obbligatoriamente bisognava essere congressisti. Cioè, una cosa falsa, davvero falsa, questa cosa qua, diciamo. E poi ha imposto che fosse questo il regolamento. Poi questa cosa l'ha portata, approfittando del congresso online nel 2023, mi riferisco al congresso in cui sono stati negati 6 consiglieri nazionali, io, Salvatore Romano, Renzo Minincleri, Umberto Gialloreti, dunque Flavia Tozzi, eravamo stati eletti nel Consiglio nazionale e ci hanno negato l'elezione del Consiglio nazionale. Non solo, ma quando io ho fatto le osservazioni, mi hanno deferito e cacciato per 4 anni dall'Unione. Ma questi sono veramente dei despoti, sono, che vanno insomma condannati, e quindi l'abbiamo fatto rilevare tutto questo. In più hanno alterato le procedure di convocazione del congresso del 2023, il congresso che loro dicono straordinario, come se fosse stato un congresso così del nulla, ma in quel congresso è stato eletto il presidente nazionale, in quel congresso è stato eletto un nuovo consigliere nazionale, in quel congresso sono stati negati i consiglieri, 6 consiglieri non sono stati attribuiti a noi, in quel congresso è stato modificato lo statuto, ma non solo per le cose del terzo settore, per far entrare i vedenti, soprattutto è stato modificato portando nello statuto quella frode del articolo del comma 17 dell'articolo 23, che adesso si trova nel comma 10 dell'articolo 3 dello statuto. Cioè lui, Mario Barbuto, nonostante la mozione del congresso che non permetteva di parlare di quelle cose, diciamo, ha voluto che fosse fissato nello statuto quel principio antidemocratico per cui se tu non sei congressista non hai diritto a candidarti a un bel niente nel Consiglio nazionale come presidente. Queste cose sono state dette al ministero.
2: No, Peppino, non è un principio, è un imbroglio.
0: Un imbroglio.
2: Il principio è un'altra cosa.
0: E poi sapete, c'è la questione che dopo il 2023 ha convocato, dopo 2 anni, siccome lui come presidente e lei come consigliere nazionale, lei, parlo della vicepresidente, diciamo, no? Avevano già 2 mandati completi. Loro, per non correre il rischio di avere 3 mandati completi, perché altrimenti poi non potevano più candidarsi, hanno fatto spendere quasi 400.000 euro all'Unione per fare un congresso fasullo del 2025. Quello è un furto di denaro pubblico per interessi privati, oltre a tutte le altre storie che sapete. Quello che è successo in quel congresso che tu, Pasquale, no, da cui iniziò lo sciopero della fame, il congresso di Terrasini, diciamo quello che è successo e tutte le altre storie che ne abbiamo fatto rilevare. L'organo di controllo, dove il presidente dell'organo di controllo dell'Unione, dove Mario Barbuto è presidente, e anche presidente dell'organo di controllo dell'Istituto Cavazza di Bologna, dove Barbuto è direttore generale, ma insomma, questa associazione è veramente fuori da qualsiasi legge civile. Questi sono i rilievi. Il Ministero non ci risponderà. Non sappiamo se ci risponde o non ci risponde. Pasquale, noi abbiamo fatto una cosa buona e giusta, direbbero, no?
3: onesta, corretta, abbiamo fatto il nostro dovere formale. Adesso il vice ministro, perché il vice ministro conosce le cose, parlo di Maria Teresa Bellucci, vice ministro, faccia il suo dovere e non si renda complice di queste cose illegali, perché altrimenti sarà lei ad essere da noi additata come responsabile di questa, di queste malefatte, indipendentemente dal partito.
0: Ok Peppino, siamo arrivati allo secondo brano, dopo che domani riprendiamo, che è un brano particolare, e parla della nostalgia, ma la nostalgia è quando le cose funzionavano, quando le cose erano partecipate, piaceva anche partecipare e farle le cose. Adesso c'è un po' di distacco, c'è molto allontanamento da Luigi. I giovani mi dicono che non partecipano se non in alcune sezioni delle Isole Felici, come a Bologna ad esempio, dove un gruppo giovanile molto attivo. E la canzone è sulla nostalgia in generale, sulla saudade portoghese, è un fado composto da un compositore portoghese, Alfredo Marceneiro, che si intitola in portoghese La casa da Marineiras, che in italiano è stato tradotto da Franco Simone, un artista pugliese poco conosciuto ma di grandissima elevatura artistica, che l'ha tradotta e riarrangiata col titolo La casa di Via del Campo. È un rimpianto dei tempi quando le amicizie erano semplici, ci si trovava in un luogo, si suonava, si cantava, si beveva un bicchiere insieme, e dice in quel posto dove ci ritrovavamo ci hanno messo una banca, quindi adesso noi non sappiamo neanche dove andare. La casa di

0: Ok, Peppino, dopo ti faccio un'altra domanda finale sulle cose che stavi dicendo. Volevo dire solo, senza, ci vuole raccontare quanto è stato faticoso raccogliere 303 adesioni che sono reali, sono state allegate all'istanza, e 300 persone che aderiscono non sono poca cosa, perché danno il segno di un'opposizione, c'è un'opposizione. Il problema è di poterla organizzare, e dovremmo avere la maturità, la saggezza di poterlo fare, perché solo così si possono modificare le cose. Enza, che ci dici di questa raccolta del film?
1: Buonasera a tutti. Beh, non è stato semplice, anche perché dovevi cercare di spiegare le cose alle persone, poi parecchi hanno sottoscritto volentieri perché appunto non si ritrovano più in questa unione, sono scontenti, c'è però molta gente che purtroppo ha difficoltà a mettersi la faccia, a dare il nome e cognome, ma pur essendo convinte che le cose non vanno bene, non si vogliono esporre. Questo purtroppo è una cosa che capita spesso, dal momento in cui bisogna dare un'adesione. Sì, va bene, sono d'accordo con voi, ma non me la sento di sottoscrivere. Però parecchi l'hanno fatto, appunto, oltre 300 persone, convintissimi, e fino adesso continuano a chiedermi: ma l'istanza quando la pubblicizzate? Anche perché deve essere assolutamente pubblicizzata. Credo che dopo questa trasmissione, insomma, è giusto che chi ha sottoscritto, appunto, possa, tutti tra virgolette hanno letto l'istanza prima di dare la loro adesione, quindi non

0: che l'hanno detto così. Sono d'accordo con te perché me la sottoponi. Hanno coscientemente letto hanno dato la loro adesione convinti. Altri purtroppo hanno letto e non me la sento, ma soprattutto per le ripercussioni, nonostante è stato garantito che i nomi, insomma, non sarebbero stati messi al bando fuori, nessuno avrebbe saputo, insomma, tranne che il Ministero del Lavoro e le RUNS non avrebbe dato diffusione dei nominativi delle persone. Però insomma è stato un lavoraccio, ma sono contenta perché alla fine, e che ne dica Barbuto e la sua compagna, non siamo quattro gatti, ma il dissenso è ampio in tutta l'Italia, dal sud al nord. Solo che, ripeto, non tutti se la sentono, però va bene così.
1: No, volevo integrare dicendo che oltre a raccogliere firme si sono raccolti anche i soldini per pagare
0: Sì.
1: l'avvocato,
0: Anche questo, perché
1: perché
0: giustamente l'avvocato l'abbiamo pagato noi. Noi non ci tassiamo volontariamente, non c'è imposizione, è tutto fatto tranquillamente l'adesione sia per la sottoscrizione che per la tassazione, insomma, della cifra da raccogliere. Non siamo andati a pregare nessuno, le persone volontariamente hanno aderito tranquillamente.
2: Pasquale, stavo chiedendo se fosse possibile, vi prenderei via 30 secondi. No, rispetto a quello che vi ho detto prima, c'è un particolare molto importante. Mi riferivo al discorso del Ministero che non ci ha risposto e quindi che nulla ha disposto nel merito. Io vi voglio ricordare che nel 2012, quando qualcuno parlò di bilanci in tre mosse, e volle creare le condizioni affinché l'Unione venisse commissariata, e oggi invece ci strillano e ci dicono dietro che noi vogliamo il male dell'Unione, e evidentemente abbiamo imparato bene da qualcuno che oggi quell'Unione la dirige. Noi nel 2012, visto che tu dici io dell'Unione soltanto, io nell'Unione ci sono stato tanto, non solo come direttore generale. Ci sono stato anche come dirigente a tutti i livelli. Nel 2012, rispetto a quell'istanza che non aveva nulla in sé all'interno dell'Unione, gli uffici hanno dovuto lavorare per conto del Ministero prima di addivenire a quella soluzione, perché il Ministero ha fatto tutte le indagini del caso, cosa che qui non è avvenuta. E quindi quando noi parliamo della commistione con la politica e di quel peccato originale di colui che ha voluto legare a un partito, quindi alla politica e in questo caso al governo, l'associazione, noi paghiamo quelle conseguenze e sono le conseguenze che pagheremo rispetto al grande disagio che in questo periodo e che diventerà regola perché la nostra associazione è assoggettata a determinati personaggi. Noi pagheremo il conto, noi, i nostri soci, i ciechi in generale, rispetto a tutte le nuove regole per quanto riguarda il riconoscimento appunto dell'invalidità, della cecità, cose che conoscete benissimo, che incominciano a presentarsi in tutta la loro dolorosa sostanza.
1: Ok, chiederei qualcosa di nuovo a Stefano Borella. Stefano è avvocato, è stato colui che fece il primo, cioè fece il deferimento rispetto a Barbuto che ci offese quando tornò sconfitto dalle elezioni, era nervosetto, ci ha aggrediti a noi della chat che prima si chiamava Cecità non ha colore, dandoci degli attributi veramente assurdi. Stefano ha preso carta e penna, l'ha definito e i propri viri hanno colto, diventato sanzionato con pensione. Questo lui non l'ha digerita e ha reagito in tutti i modi possibili e immaginabili pur di rimanere a galla e a cavallo di questa associazione. Ma tu cosa prevedi rispetto a questa istanza, Stefano?
3: Allora, l'intervento di Salvatore che mi ha preceduto mi dà la possibilità di fornire un chiarimento. Dunque, quando Salvatore fa riferimento al 2012, sta facendo riferimento ad una istanza vera e propria, no, formulata all'epoca al Ministero, che ha determinato una reazione da parte del Ministero, perché nel momento in cui gli uffici della pubblica amministrazione ricevono, diciamo, una istanza, una domanda, una richiesta fatta in forma strutturata, sono tenuti a reagire. Adesso vedremo come. Ecco. Il silenzio invece cui sta facendo riferimento sempre Salvatore negli ultimi mesi da parte del Ministero, con il quale ci sono state anche degli scambi di corrispondenza, ma anche delle interlocuzioni, riunioni. Ecco, tutte queste attività non sono state svolte fino al momento della presentazione della nostra istanza in una forma strutturata, in una forma per la quale il Ministero sarebbe stato tenuto a rispondere. Ecco che questo è anche, per ritornare alla tua prima domanda, Pasquale, perché, no? Perché fare l'istanza? L'istanza si è resa necessaria perché attraverso quelle che si chiamano interlocuzioni informali il Ministero non ha preso posizione, non ha esercitato d'ufficio i propri poteri. Dunque adesso che cosa può accadere? Può accadere che il Ministero accolga la nostra istanza e che quindi disponga, eserciti i propri poteri ispettivi in modo più o meno penetrante per capire che cosa sta accadendo e come risolvere quanto sta accadendo all'interno dell'Unione. Potrebbe accadere che rigetti, no, la nostra istanza, però in questo caso deve adottare un provvedimento motivato, cioè deve spiegare le ragioni per le quali le nostre richieste sono illegittime oppure sono infondate, quindi ci deve spiegare perché quello che stiamo chiedendo non è corretto, oppure, altro scenario possibile, potrebbe tacere, quello che si chiama silenzio. No? Potrebbe fare silenzio. Ecco, in questo caso però non siamo più nell'ambito di interlocuzioni, diciamo, informali, ma siamo proprio di fronte ad una domanda formalmente presentata. In questo caso il silenzio, e quindi non rispondere né positivamente né negativamente, determina l'insorgere di responsabilità in capo al dirigente che dovrà gestire questa domanda, questa istanza che abbiamo presentato. Quindi io certamente auspico che il Ministero ci risponda. Io sono apertissimo a valutare qualunque tipo di risposta. Certo che gli argomenti che sono stati presentati attraverso l'istanza sono difficili da confutare, anche perché sono provati da documenti che sono allegati alle richieste che abbiamo fatto. Quindi credo che potremo, insomma, vedere un esito positivo di questa vicenda. Tuttavia i problemi di cointeressenze, di politicizzazione di questa associazione sono già stati ampiamente descritti e sicuramente determinano uno scenario molto complicato.
1: Integro solamente un fatto che nell'ultimo congresso 2025, che pur si è fatto, io sono stato eletto delegato di Bologna, sono andato là, non mi hanno fatto parlare, ma veramente c'è la dimostrazione del fatto che io ho alzato la mano via Zoom e non mi hanno fatto parlare. Il giorno dopo volevo parlare, mi hanno ridato i microfoni su un altro argomento, stavo per parlare dell'argomento di cui avrei voluto parlare il giorno prima e invece dopo mi hanno tolto il microfono. Questo per dire che cosa? Che temevano che noi facessimo chissà quale sceneggiate, chissà quali problemi potevamo creare, no? Se mi facevano parlare ci facevano pure bella figura. E poi hanno fatto votare la gente in maniera assurda, si sono inventate delle cabine dove bisognava andare col cellulare a votare a gruppi di 8 persone, quando invece si poteva fare benissimo dalla propria camera, dal proprio posto a sedere. Si sono inventati questa cosa perché? Perché il controllo di chi votava era più semplice, perché si votava per regione e si vedeva l'andamento del voto, no? Se dalla Sicilia c'erano, non so, 30 delegati, si vedeva che hanno votato in un certo modo, 20 o 8, 30, 25, eccetera. Queste qui sono dei giochini che come facevano guardie ladri, no? Si scoprono subito. E noi abbiamo segnalato anche queste cose all'interno dell'istanza. Abbiamo segnalato il fatto della mancata democrazia a tutti i livelli, oltre che, cioè, quello congressuale lo possono sentire tutti, basta sentire la registrazione.
4: E infine rilanciamo la petizione L'impresa delle mille, che si è inchiodata a 1330, che è già una bella impresa, un bel risultato, ma vorremmo arrivare a 1500. Quindi invitiamo tutti a firmarla in change.org, protesta contro i vertici dell'UIC. Buon ascolto. Le firme.

0: purtroppo il tempo è scaduto, avrei voluto chiedere qualcos'altro a Renzo Miniclerichi, lo chiamiamo Renzo, ma io l'ho chiamato Gaetano, così si è firmato. Quindi lui ha due nomi, quello più confidenziale è Renzo, per questo gli amici l'hanno chiamato così. Vi salutiamo, ringraziamo tutti gli amici, e questa trasmissione è autogestita, è un'ora autogestita, andrà in onda mercoledì dalle 20 alle 21 e in replica la domenica successiva dalle 15 alle 16. Grazie a tutti e a risentirci.
1: Arrivederci a tutti.
2: Arrivederci a tutti.
3: Arrivederci, arrivederci a tutti.
4: Per ascoltarci www.indieliferadio.it, scaricando le applicazioni sui telefonini sia su Apple Store e Play Store, attraverso Radio Garden, su TuneIn Radio, su Receiver, con Alexa con il comando Alexa apri Indie Life Radio.

0: Ciao, sono Francesco e ti aspetto su Indie Life Radio ogni domenica dalle 21 alle 22 ed ogni lunedì dalle 18 alle 20 con Music Time.
1: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: Siamo professionalmente dilettanti, siamo perfettamente imperfetti, siamo Indie Life Radio. Dacci la mano, ti porteremo molto lontano. Disco Indie, novità discografica ogni settimana per voi su Indie Life Radio. Pietro Galassi Aurora Codazzi, scusami, etichetta discografica Novalis Edizioni.

0: Il megafono.
1: Settimanale di informazione. Politicamente scorretto.
2: Tutta colpa dei governi precedenti, tutta colpa del bonus fiscale, tutta colpa della guerra. Ecco, il governo Meloni risolve in questi termini un'evidente difficoltà nella quale si sta muovendo da mesi ormai, dopo soprattutto la perdita del referendum. Nel frattempo viene accusata di avere lottizzato tutte le cariche pubbliche, di avere messo esponenti della maggioranza, in particolare di Fratelli d'Italia, in tutti i posti possibili, una sorta di lottizzazione che viene tirata in ballo anche dai media dell'opposizione. Ma la vera novità della giornata è rappresentata dal nucleare, il cui rilancio, tanto in Italia quanto in Germania, potrebbe rappresentare la parte saliente del dossier strategico su cui il governo Meloni sta lavorando da alcune settimane. Ne ha parlato la Premier in aula durante un dibattito, anzi ha reagito stizzita: ma perché continuate a chiamarmi in Parlamento quando non c'è niente di cui parlare? Ma due o tre argomenti glieli troveremo noi volentieri: l'erosione del potere di acquisto, i salari che vengono rinnovati sempre sistematicamente al di sotto del costo della vita, le pensioni che diventano un miraggio per molti e nel frattempo numerose famiglie che non arrivano a metà mese e che chiedono insistentemente aiuti. Intanto Meloni sta pensando che per combattere la dipendenza da gas e da petrolio, non potendo dire che le guerre degli Stati Uniti sono la vera causa di questa situazione, di questo ritardo economico, non può fare altro che attribuire a qualcuno la responsabilità, e quindi i bonus sono i responsabili di tutti i mali, senza mai calcolare costi e benefici, e ovviamente la lobby di sinistra, che sarebbe contro il progresso e assolutamente quindi oppositrice del cosiddetto nucleare pulito. Quindi siamo di fronte a uno scenario che sta cambiando radicalmente. E la crisi energetica, che poi è stata innescata dalle continue guerre che gli Stati Uniti portano avanti, fa sì che l'Italia poi debba fare i conti con un rincaro dei costi veramente tale da mettere in ginocchio la già traballante economia italica. Allora, il ritorno al nucleare poi è una passione che poi accomuna anche tanti esponenti dell'opposizione, ma non è mai doma, e la legge delega licenziata dal governo è solo il primo tassello di un puzzle che potrebbe arricchirsi nelle prossime settimane, perché ci saranno i decreti attuativi, i criteri per la gestione delle procedure per lo smantellamento degli impianti esistenti, fino poi alla gestione dei rifiuti radioattivi. Sappiamo che il nostro paese ha già avuto più di un problema con i territori, perché ci sono le scorie che volevano in qualche modo stoccare in varie parti d'Italia. Quindi paradossalmente oggi il governo Meloni torna con un cavallo di battaglia che pure non era di quella destra sociale che ormai è soltanto un lontanissimo e arcaico ricordo, tant'è vero che l'organizzazione che era legata al movimento sociale dette vita a Fare Verde, che erano gli ambientalisti di destra. Ecco, oggi si continua a parlare di nucleare, dei costi per la ricerca, definire quindi nuovi siti e le autorizzazioni ambientali. È un ritorno di fatto al passato. L'Italia aveva già votato tanti anni or sono un referendum contrario all'uso dell'energia nucleare, e proprio mentre in Italia si discute ancora ben poco della possibilità di un ritorno auspicato dalla destra, e su cui la destra sta lavorando, all'energia nucleare, anzi una strada tutta nuova, forse dovremmo cominciare a ragionare un po' anche di intelligenza artificiale, perché arrivano notizie di soppressione di tanti posti di lavoro proprio per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ne avevamo dato notizia, ad esempio, sul finire del 2025, quando alcuni stabilimenti avevano inviato rigorosamente per messaggio WhatsApp i licenziamenti ai loro dipendenti e perché erano ormai inutili e potevano essere sostituiti con l'intelligenza artificiale. Alcune multinazionali nelle ultime settimane si stanno muovendo in questa direzione, non tanto per licenziare con WhatsApp, visto che poi questa decisione provoca numerose polemiche, ma si stanno muovendo perché ormai puntare sull'intelligenza artificiale vuol dire anche acquisire dei benefici azionari. I titoli in borsa delle aziende, delle multinazionali che operano in questo settore crescono meno delle imprese di armi, ma crescono visibilmente rispetto agli altri titoli. Intanto si può anche dire che l'intelligenza artificiale possa essere regolamentata all'interno dei settori pubblici, ma resta comunque il fatto che nel momento in cui si parla di intelligenza artificiale non si analizzano gli effetti che potrebbe avere da qui a qualche mese, a pochissimi anni, proprio sull'occupazione. Le multinazionali che si stanno spingendo, ad esempio nell'automatizzazione, fanno ampio uso dell'intelligenza artificiale che potrebbe veramente nel giro di pochissimo tempo cancellare innumerevoli posti di lavoro. Forse anche di questo un premier attento dovrebbe riflettere. Ad esempio, la multinazionale Cisco cresce, punta sull'intelligenza artificiale e annuncia il taglio di 4.000 posti di lavoro. Subito dopo questo annuncio, il titolo in borsa ha guadagnato più del 16%. Questo dimostra come tagliare i posti di lavoro determina profitti azionari. Tagliare i costi del lavoro vivo determina un vantaggio non indifferente. E c'è un aspetto che ci ricorda un po' il vecchio Karl Marx, no? Perché se noi andiamo a vedere con attenzione, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sta alimentando una domanda di tutta una serie di prodotti e di servizi, e quindi i colossi, le multinazionali delle infrastrutture e delle tecnologie di rete, prima ancora di altre aziende, si stanno muovendo proprio per cercare di ottimizzare il tutto tagliando i costi, e i costi per loro sono ridurre soprattutto la forza lavoro. L'azienda annuncia, come sempre, dei piani di ristrutturazione, parlano di maggiori investimenti nell'intelligenza artificiale con opportunità di crescita, ma soprattutto di investimenti strategici in modo tale da poter acquisire maggiori margini di profitto, perché proprio lì che sta puntando più di un'azienda e più di una multinazionale, cioè le aziende che vincenti nella cosiddetta era dell'intelligenza artificiale saranno quelle che capaci di prevenire e di anticipare i tempi, di prevenire intanto i contraccolpi di una tecnologia che cambia velocemente e di operare delle scelte in largo anticipo. E i ruoli quindi eliminati all'interno dell'organigramma aziendale saranno innumerevoli e non riguarderanno soltanto le parti manuali, cioè gli esecutori manuali, i ruoli più bassi, ma anche ruoli intermedi. Basti ricordare che l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire un prepresto degli uffici stampa o dei giornalisti in una redazione, ce ne potrà essere uno che utilizza l'intelligenza artificiale, la scrittura di alcuni articoli poi da pubblicare l'indomani. E quindi tra fibre ottiche, tech di sicurezza e chip di silicio si consuma il dramma di tanti dipendenti che dall'oggi al domani potrebbero essere licenziati. Ecco, di questo e di molto altro il governo Meloni dovrebbe iniziare a parlare, e con lei anche tutte quelle organizzazioni sindacali che invece si soffermano su, giustamente anche su Gaza, su innumerevoli questioni, ma non focalizzano invece l'attenzione sull'erosione del potere di acquisto e sui prossimi scenari dell'economia. Se piove di quel che tona, come diceva un vecchio proverbio toscano, c'è da stare poco allegri.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Lunedì 11 maggio siamo nuovamente qua in diretta dagli studi di Radiograd e in streaming anche da radiosonar.net per questa nuova puntata di Ride On. Allora, sono le 20:31 e come sempre vi introduco quello che succederà in questa puntata. Quindi avremo il primo ospite, Brian D'Onofrio, direttamente ancora con le gomme calde dal Mugello, quindi la seconda tappa del CIV, campionato italiano velocità, dove ci racconterà un po' la sua esperienza e tutto quello che è successo questa domenica. E dopodiché avremo verso le 9:10 o 9:15 circa Francesco Piva, quindi si esce dai circuiti per andare sulle gare, le road race, quindi il campionato italiano salita. Allora, come sempre in apertura della diretta arrivano i doverosi saluti e quello che più o meno è successo durante questo weekend. C'è stato quindi il CIV, il Moto Mondiale e Latte Mugello, quindi questa prima tappa di questo importantissimo evento dove si possono provare moto, seguire seminari, tutto quello che riguarda la moto a Borgo San Lorenzo in Mugello. Allora, ma soprattutto da giovedì a domenica scorsa sono stato a godere della bellissima terra della Sicilia, quindi strade magnifiche, pranzi e cene incredibili e soprattutto la compagnia che fa sempre la differenza, quindi per il primo assoluto classic GSSS in Sicilia, quindi un corso molto ben riuscito grazie anche a i nostri partner, quindi Ideal Moto e Moto Inside. Allora, saluto gli altri istruttori, quindi in primis l'istruttore responsabile Mauro Scarpelli, Enrico e Leonardo, che da ambassador hanno ricevuto, visto il merito e gli affiancamenti sul campo, hanno ricevuto l'investitura ufficiale da istruttore. Allora, saluto anche tutti i partecipanti e scusate se nel caso me ne scordassi qualcuno, chiedo venia, quindi Maila, Anna, Giuseppe, con la prossima volta voglio una ruota in meno sull'anteriore, Antonio, Giovanni, Salvatore, Marco, Giorgio, Emanuele, Enrico, Vincenzo, Marco, Maria Pia, Davide, Gaetano, Andrea, Carmine, Andrea e Fabrizio. Quindi è stato veramente un piacere condividere con voi questa bella esperienza, a vedere i sorrisi nonostante la stanchezza a fine corso di questi due bei giorni. Quindi noi giovedì siamo arrivati, il venerdì abbiamo fatto la ricognizione, abbiamo testato un po' i percorsi e quindi da sabato è partito da Castel di Tusa questo bellissimo corso di due giorni. Allora, vi ricordo anche che saluto il gruppo delle Oyster che il 17 di maggio, quindi molto presto, faranno un one day a Palermo con la collaborazione di motoinside.net. Allora, detto questo, siamo praticamente pronti. Io sono più bollito del solito, visto che con Mauro abbiamo fatto come sempre una bella avventura. Nel rientro l'aereo ha deciso di prendersela con calma e quindi un'ora e mezza di ritardo e le ore di sonno sulle mie spalle sono solamente, non arrivo a 3 ore, quindi ho le borse delle borse. E detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi siamo pronti per il primo collegamento con il super pilot Brian D'Onofrio, dedicato agli amici della Sicilia.

0: Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, e abbiamo già pronto in griglia di partenza il primo ospite, quindi Brian D'Onofrio. Ciao Brian!
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Super Brian, sei praticamente appena uscito dalla pista, perché ieri e questo weekend eravate a girare per la seconda tappa del CIV, proprio qua al Mugello. Ecco, com'è andata?
1: Esatto. Allora, è stato un weekend molto molto bello, ma allo stesso tempo un po' amaro, nel senso che, come hai visto, gara 1 mi sono giocato il podio al photo finish e per 20 millesimi per 20 millesimi ho fatto
0: niente.
1: quarto, niente.
0: E sarebbe stato il primo podio nel CIV,
1: il primo podio al CIV, esatto.
0: Porca miseria, comunque vuol dire che siamo ormai arrivati, siamo lì, ecco, quindi ci siamo.
1: Sì, assolutamente, una soddisfazione unica comunque essere lì e dimostrare di essere competitivi, ecco, nonostante i pochi chilometri fatti con la nuova Yamaha R9.
0: Ecco, ricordiamo un attimo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che la griglia di partenza della tua categoria, la Super Sport, è praticamente una griglia praticamente mondiale.
1: Ah sì, il livello è altissimo e ci sono molti ex piloti del mondiale che sono venuti all'italiano, ecco.
0: Ecco, allora, qual è stato il duello più impegnativo durante gara 1?
1: Ah, durante gara 1 diciamo che da metà gara in poi praticamente ci siamo giocati sempre la terza posizione, io, Fulini e Valtulini. E ci saremmo sorpassati 10 volte al giro. È stato proprio divertente e soprattutto spettacolare per chi la guardava fuori.
0: Certo. Invece la domenica il meteo ha cambiato un po' le carte in tavola.
1: Sì, domenica gara bagnata perché pioveva e sono partito forte e sono stato terzo, quarto, quinto, poi di nuovo quarto, poi ottavo. E dopo quattro giri, due o tre jolly giocati, diciamo che ho perso fiducia e dopo non riuscivo più a guidare sciolto, ecco. Poi sicuramente era la prima volta sul bagnato con l'R9, la prima volta che usavo le Dunlop da bagnato, quindi diciamo dopo è venuto a mancare un po' il feeling e ho concluso la gara tredicesimo.
0: Ecco, una curiosità da motociclista, no? Quando uno praticamente al vostro livello gioca il jolly, ecco, hai parlato di perdita di feeling, ecco, e entrare come prima, accelerare come si faceva prima diventa più complicato perché cresce un po' d'ansia.
1: Beh sì, sicuramente. Poi allora il bagnato è un po' diverso, ecco, ci vuole sicuramente un po' più di cautela, esatto, sensibilità, cautela, capire un po' come si comporta la moto, anche perché non avendosi mai girato
0: è tutta una scoperta
1: di setting, esatto, certo. È tutto una scoperta. Noi siamo entrati, abbiamo fatto quello che secondo noi era corretto fare e siamo andati così, ecco, non avevamo una base su cui avevamo già lavorato.
0: Ecco, quando in volata, no? Invece in gara 1 ti sei giocato il podio, era col passare delle ore era più diciamo porca miseria c'ero, o comunque la soddisfazione di riconoscere che ormai ti giochi il podio nell'italiano e sei lì?
1: Domanda difficile, nel senso mezzo, perché come dicevo anche post gara, se fossi arrivato quarto a mezzo secondo, un secondo, due secondi, quello che è, sarei stato veramente strafelice, perché comunque è in assoluto il mio miglior piazzamento all'italiano ed è un ottimo risultato, però giocarselo così in volata quando sei uscito terzo dalla bucina con la sci e tutto
0: è un po' brucia
1: brucia un po',
0: ecco, però questo penso che sia un'extra motivazione per i prossimi round.
1: Sì assolutamente, intanto questo ti fa capire che
0: sei cresciuto.
1: Puoi stare lì.
0: Certo.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco, in questa crescita, no, da quando hai debuttato nell'italiano, e quanto ti ha aiutato l'esperienza fatta nel mondiale?
1: Ah, secondo me rispetto all'anno scorso sono, non dico un'altra persona, ma il mondiale è come, secondo me, aver fatto 2 anni in metà campionato praticamente. Cioè lì è tutto
0: compresso,
1: ancora più, sì, ancora più accentuato, livello altissimo, lì proprio non aspettano niente, ecco.
0: Partono subito al 101% e quindi...
1: Sì, sì, sì. Già fuori dalla pit lane dell'FP
0: è battaglia.
1: Già il giro. Sì, sì, sì, è impressionante.
0: Ecco, quindi lì impari, a visto che le sessioni sono sempre poche, il tempo è poco, uno impara a, diciamo, a non fare il diesel.
1: Esatto, esatto. Sì, proprio come mentalità ti devi svegliare, come poi avevamo detto anche a fine anno scorso, non so se ti ricordi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Lì o ti svegli o ti svegli.
0: Ecco, e correre contro, sia nel mondiale, sia contro dei piloti che hanno fatto il mondiale, ad esempio MotoE o Supersport, chi ha vinto anche un mondiale in Moto3, ecco, quanto stimola e aiuta anche a crescere confrontandosi con quelli forti, ecco?
1: Beh, sicuramente fa piacere, però io cerco sempre di concentrarmi su me stesso e migliorare sempre, a prescindere da chi c'è, ecco.
0: Certo.
1: Penso alla mia strada, ecco, a migliorarmi da solo, a migliorare il mio tempo, a fare sempre meglio, capito?
0: Certo. Ecco, rispetto all'anno scorso, quando ci eravamo sentiti, dopo l'esperienza poi che sono arrivate con le varie wildcard nel mondiale, hai cambiato il metodo d'allenamento? È diventato un po' più professionale, più metodico, oppure hai mantenuto il tuo modo di fare?
1: No, sicuramente il mondiale un po' ti cambia, nel senso che lì le gare sono più lunghe, quindi anche con l'allenamento devi spingere un po' di più. Per esempio, anche quando vado a Pomposa ad allenarmi con l'R3, cosa che prima non facevo, quando ho iniziato a fine anno scorso a fare le simulazioni gara anche in allenamento, cercando di fare la stessa durata di una gara del mondiale, e quella cosa lì secondo me mi ha aiutato molto, essere proprio in forma e anche, diciamo, più lucido a fine gara.
0: Ok.
1: Anche infatti, spesso anche quest'anno mi è capitato di fare il giro veloce all'ultimo giro di gara, anche a Misano gara 1 ho fatto il giro veloce all'ultimo giro di gara, quindi dai, non so se è una coincidenza, però ti fa capire che dai, l'allenamento c'è.
0: Okay.
1: Senso.
0: Anche perché allenandoti sulla distanza riesci a mantenere ovviamente un ritmo più alto e anche a gestire il degrado gomme.
1: Sì, sì, sì, esatto.
0: Quindi riesci a sfruttare il 101% del pacchetto che hai.
1: Sì, anche poi vabbè, dopo ognuno ha i suoi tipi di allenamento, e dopo ogni persona deve trovare quello che gli si addice di più in base alle esigenze di ogni singolo soggetto.
0: Certo.
1: Secondo me, cioè, quello che faccio io magari o in palestra o in allenamento per te non va bene, oppure in parte, capito? Dopo ognuno è sé, e negli anni sviluppi un po'
0: il tuo metodo,
1: quello che esatto, il tuo metodo, sì. Non mi veniva il termine.
0: E invece per quanto riguarda un po' di sacrificio a tavola,
1: quello ci vuole. Purtroppo ci vuole.
0: Quindi un po' meno godimento sotto il tavolo, però poi il risultato viene.
1: Sì, poi ovvio dopo anche lì, come dicevo prima, ognuno ha le sue condizioni. Poi fortunatamente sono uno abbastanza piccolo e magro come statura, però sì, ci sto molto attento, poi soprattutto anche nel weekend di gara. Poi dall'anno scorso ho iniziato a farmi seguire da un nutrizionista, abbiamo cambiato varie cose, l'integrazione, l'alimentazione, cercando di seguire uno schema, e quest'anno a entrambe le gare ho visto una differenza quindi molto importante rispetto all'anno scorso.
0: Hai più energie proprio dall'inizio alla fine?
1: Sì.
0: Ok.
1: E questa cosa qui l'ho dovuta fare per forza quando sono arrivate le wild card nel mondiale, che le gare erano più lunghe, uh-huh. E subito non ero pronto, poi in realtà con piccoli accorgimenti.
0: E hai svoltato.
1: Non ero tanto distante.
0: Bene.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, ma un aspetto che è diventato sempre più importante nel motociclismo moderno, visto che le gare sono sempre più tirate, c'è un po' meno tattica e tra virgolette, quindi si spinge sempre quasi al massimo, o al massimo anzi, l'aspetto mentale, quindi lo stress, la concentrazione. E hai anche te un mental coach o al momento riesci a gestire anche le emozioni in autonomia?
1: No, al momento faccio tutto in autonomia, poi sono uno un po' zuccone, quindi
0: da buon imolese.
1: Esatto. Quindi no, faccio tutto da solo. Cerco comunque di darmi, sono abbastanza determinato, quindi
0: riesce a motivarti a rimanere,
1: ecco, certo. Esatto.
0: Ecco. Il momento più da un punto di vista emozionante, complicato per un pilota quando si schiera in griglia?
1: Lì, come dicevo prima, è molto soggettivo. C'è chi la soffre, c'è chi non la soffre. Io sono sereno, sincero.
0: Quindi non sei uno di quelli che quando sta per entrare si allaccia la tuta, poi deve rilacciarla perché gli scappa là il goccino di pipì avanti e indietro.
1: Quello sì, la pipì quello è sempre, anche perché vabbè, con l'idratazione, bere tanto prima delle gare, eccetera, quello sì, perché la pipì è normale, cioè, però non lo considero neanche un problema, ormai si sa, quello è così, però proprio a livello mentale... Cioè, tranquillo.
0: Ecco, con questo nuovo mezzo ti sei trovato subito a tuo agio o hai dovuto un attimo lavorarci sia sul setup che anche sullo stile di guida?
1: No, stiamo ancora lavorando molto, c'è ancora tanto da fare. E purtroppo il tempo è stato breve, cioè è stato poco, perché col team abbiamo trovato la quadra, abbiamo deciso di correre nell'italiano con l'R9 a fine marzo, praticamente per i primi test ufficiali del CIV,
0: quindi in corsa.
1: I nostri primi test sono stati quelli, quindi ecco, stiamo ancora lavorando c'è ancora tanto da fare.
0: I primi giri, no? Prendete il primo giro un po' più tirato, che sensazioni ti ha dato? Positive? Sei uscito comunque col sorriso? Sì, c'è da lavorare, ma mi piace.
1: Sì, esatto, col sorriso. Mi è piaciuta soprattutto l'agilità di questa moto, però ero cosciente, l'ho detto, c'è tanto da lavorare.
0: Ok.
1: Pian piano miglioriamo ogni turno che scendiamo in pista, miglioriamo. Però lo sai anche te, nel weekend di gara fai un FP, due qualifiche, le gare, quindi
0: non c'è tanto tempo,
1: ce n'è molto, e non puoi neanche fare
0: esperimenti,
1: prove
0: esatto
1: assurde, perché arriva la gara. Adesso c'è un po' di pausa prima di Imola, cercheremo di fare almeno un test, da provare altre cose ancora. Poi queste gare qui sicuramente sono state una grossa mano per raccogliere dati, feeling e chilometri. Quindi
0: poi,
1: dai, ormai non siamo più a zero in quel senso.
0: Poi nel round di casa a Imola c'è un'extra motivazione.
1: Sì, quella gara di casa, quella la sento forse un po'.
0: Ecco,
1: ci saranno tutti gli amici, tutti gli sponsor, i familiari, dai.
0: Ecco, in questo caso, no, avere una motivazione in più, che da un punto di vista può essere positivo, perché è un po' come un boost che ti dà energia in più. Però, appunto, visto che la puoi sentire di più, può essere anche un lato negativo che ti può bloccare un attimo, oppure quando chiudi la visiera pronti via?
1: Ma quello non penso, più che altro in caso di cose negative, un po' di dispiacere per essere a casa, ecco, probabilmente in quel senso lì lo sentirei di più.
0: Ok.
1: Però sì, è una carica, dai, perché ci sono tutti, bisogna far bene.
0: Bene. Allora, e ricordiamo ai nostri ascoltatori, ascoltatrici, dove possono seguirti.
1: Su su Instagram e Facebook, su Facebook Brian D'Onofrio e su Instagram BrianAir42.
0: Bene, ecco, quindi prossima tappa dove potranno seguirti, vedere e casomai venite a salutare.
1: Imola il 6-7 giugno.
0: Molto bene, molto bene. Allora, ultimamente oltre all'R3 ti alleni anche in altri modi, sia fisicamente che in moto, oppure ti concentri solo su quel tipo di allenamento?
1: No, quest'anno prima dell'inizio del campionato ho fatto molto flat track e mi è piaciuto molto come allenamento, poi divertente, quindi mi sono concentrato su quello. Poi puoi farlo in condizioni anche
0: quando è freddo, no. Quando ok,
1: esatto, quindi dai, è una valida alternativa secondo me.
0: E soprattutto
1: quindi, vabbè, a parte gli allenamenti in palestra, bici, quelli classici,
0: e soprattutto il flat track, oltre a diciamo dare sensibilità alla guida, ha molti meno rischi ad esempio dell'enduro o del cross.
1: Sì, esatto. Bene. Infatti quest'anno il cross quasi non l'ho fatto, col fatto che facevo flat track.
0: Ottimo.
1: Non ci sono salti, non ci sono, dai, molto meno rischioso.
0: E ci si diverte.
1: Sì,
0: fare
1: molto.
0: Questi deraponi. Allora, Brian, che consiglio puoi dare a un giovane o anche meno giovane che volesse provare l'esperienza di fare il pilota?
1: È dura
0: cambiare idea,
1: ci vuole, esatto, cambiate idea, fate altro che... No, scherzo, dai, è una bellissima passione, ci vuole tanta dedizione, tanto
0: motivazione,
1: tanto impegno, tanto motivazione, però è bellissimo, dai. Partite, io alla fine sono partito anni fa, 5-6 anni fa, con la mia R6 fatta in casa con un amico. Siamo andati a fare, poi ci siamo iscritti in Coppa Italia, nel Trofeo Italiano Amatori, e pian piano siamo arrivati qua, dai. 5-6 anni fa non mi sarei mai immaginato di arrivare a fare mezzo mondiale in Supersport.
0: Bene.
1: Se uno ci crede, ci mette impegno, è dura assolutamente, perché è veramente dura, però dai, si può fare.
0: Anche perché ci sono tanti sacrifici, ahimè, essendo uno sport che richiede un investimento importante, ci sono anche tanti, esatto, sacrifici anche economici.
1: Sì, assolutamente, infatti io ringrazio tantissimo i miei sponsor che hanno reso possibile ciò.
0: Molto bene. Allora Brian, io ti ringrazio tanto e spero prima o poi di ritrovarti dal vivo e farci due risate come succedeva qualche anno fa.
1: Ti aspetto.
0: Molto
1: a
0: bene.
1: Una gara del CIV, se vieni mi farebbe molto piacere.
0: Benissimo. Allora Brian, ti ringrazio della tua disponibilità e ti auguro una buona serata.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie mille.
1: Ciao. Ciao ciao.
0: Allora, mentre ringrazio adesso Brian in fuori onda, sistemo due cose qua in regia e ci ascoltiamo un po' di musica.

nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd per Ride On, e facciamo un saluto anche agli amici che hanno, i colleghi istruttori che hanno fatto il GSS Classic in Emilia, quindi sempre questo weekend ci siamo, la scuola nazionale si è giustamente sdoppiata, chi in Emilia, chi a Latte e Mugello, in Sicilia. E tra l'altro, ecco, parlando della Sicilia, mi ha fatto davvero piacere vedere sia le ragazze che si sono messe in gioco, sia motociclisti di lungo corso, quindi con tanta esperienza, che nonostante questo hanno deciso di, perché no, mettiamoci in gioco e vediamo cosa hanno da dirci gli istruttori della Scuola Nazionale di Motociclismo. E quindi giovani che hanno approcciato la moto da poco, e quindi è stato veramente bello vedere poi l'unione, il gruppo che a cena, durante le uscite, la didattica, si è creato quel feeling che contraddistingue da sempre la scuola, ecco, quindi i sorrisi finali ne sono testimoni. Allora, ricordo ancora che il buon Mauro Scarpelli è già praticamente pronto, è arrivato, ma si sta già preparando per tornare in Sicilia per il One Day di domenica 17 maggio, organizzato in collaborazione con le Oyster, questo gruppo di motocicliste che ha deciso di mettersi in gioco e scoprire la tecnica di guida corretta e soprattutto la consapevolezza per guidare con maggiore piacere di guida e in maniera più sicura. Quindi grazie anche a Moto Inside Net che ci dà supporto, e agli istruttori ormai di ruolo in sede, quindi Enrico e Leonardo, che ovviamente è stato veramente un piacere avervi incontrato, anche perché con voi c'è un legame particolare, visto che ormai un po' di anni fa è stato il mio primo corso ufficiale da istruttore, e voi eravate proprio due allievi con cui abbiamo fatto anche il ritorno epico sotto la neve al Passo della Calla, quando rimasi in prima, e quindi è una serie di eventi che rende speciale tutto questo. Quindi sono davvero davvero contento dei risultati che avete ottenuto, della determinazione, soprattutto anche della serietà che ha portato concretezza. Allora, detto questo, ricordo anche che questo weekend c'è stato anche l'ASI Moto Show a Varano, quindi con la parata dei campioni, le moto d'epoca, tante stelle del passato e tanti ovviamente presenti, curiosi a godere di questo magnifico spettacolo. Allora, adesso ci prepariamo con il prossimo brano, Ready to Rock degli Airborne, per prepararci per l'emozione, l'adrenalina del campionato italiano in salita con Francesco Piva. Ride On.

0: Rieccoci nuovamente in diretta per Ride On e con questo bel carico di adrenalina siamo pronti per scattare in griglia, ma in questo caso su strada per il campionato italiano in salita con Francesco Piva. Ciao Francesco!
1: Ciao, buonasera.
0: Allora Francesco, già campione italiano, vari piazzamenti di d'onore, raccontaci un attimo come è iniziata la tua carriera da pilota e perché proprio la strada.
1: Per caso, perché è stato un mio amico che tanti anni fa correva nel campionato in salita, uh-huh. E un giorno alla Fiera di Verona mi ha presentato Stefano Bonetti, uh-huh. Che era Mitico un idolo. Sì, è un idolo. E da lì mi ha fatto due chiacchiere e ho detto: cavolo, dai, che quest'anno ci provo. E così per caso ho iniziato con un 250 RGV Gamma.
0: Uh-huh. Cavolo!
1: Già nel 2014. Uh-huh. Sono un po' di anni.
0: Bene. E cosa ti è. E alla fine direi che ti è piaciuto l'ambiente e l'adrenalina della gara in salita.
1: Sì, tantissimo. Non ho più smesso. Non c'è più stato un anno dove non ho partecipato al campionato. Mm-hmm. Anche perché dal 2015 hanno reintrodotto la categoria 1000. E quella era la mia categoria perché io avevo a casa una Suzuki 750 e finalmente potevo usare la moto che usavo. Per le strade la potevo mm-hmm. usare in gara. Bene. E da lì ho smesso anche di andare sulle strade.
0: Ecco, in questo caso ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che la maggior parte sono motociclisti, che vedere la gara e fare la gara in salita è un'altra cosa rispetto a fare gli incoscienti sui passi la domenica, perché la strada è chiusa, ci sono le protezioni, i marshal, e quindi è una situazione ovviamente ad alto rischio ma controllata, cosa che non c'è nel classico giro domenicale. Ecco.
1: Sì, io lo dico sempre che se qualcuno vuole correre su strada, il campionato in salita è il posto mm-hmm. giusto, almeno ci sono le protezioni, la strada è chiusa al traffico, ci sono l'ambulanza, insomma ci sono tutti i presidi giusti del caso, senza dover anzi
0: rischiare,
1: andare a rischiare in mezzo al traffico, certo. Per niente.
0: Sia
1: poi.
0: La patente che la propria incolumità è quella degli altri. E tra l'altro il buon Mauro Zecchi aveva creato il Chrono Climber, quindi una categoria diciamo non basata sulla velocità pura, sul tempo, ma sulla regolarità per comunque approcciare l'ambiente della salita.
1: Sì, sì, sì. E negli anni ci sono stati, cioè ci sono
0: parecchi. C'è stato un buon travaso, sì. Che poi
1: sì,
0: gli è piaciuto.
1: Perché comunque il regolamento è abbastanza open lì, nel mm-hmm. senso che si può venire proprio con la moto stradale, si nastrano i fari, le frecce, insomma è molto più alla mano. Poi non serve neanche la licenza a velocità, mm-hmm. ma serve una licenza, un altro tipo di licenza. Ma è proprio, secondo me, una licenza un po' minore, nel senso mm-hmm. che sì, forse la One Event, però so che comunque loro non devono fare tutta la trafila,
0: certo,
1: visita medica, insomma è
0: una
1: un po'
0: cosa
1: più
0: easy. Proprio sì, per provare.
1: Per provare. Uh-huh. Per provare la salita.
0: Ecco, e quest'anno come è iniziato il campionato?
1: Beh, allora diciamo che con la mia categoria, che ormai è la 1000 da uh-huh. 12 anni, non benissimo, nel senso okay. che ero felicissimo perché comunque lo Spino, abbiamo fatto la gara allo Spino, uh-huh. provincia di Arezzo. E lo Spino è una strada fantastica
0: con i cordoli disegnati,
1: sì, sì. Poi le pendenze che ha, il raggio delle curve è veramente bella e veloce come strada, uh-huh. a differenza di altre tappe, e non mi sono riuscito, non ho trovato il ritmo giusto, diciamo.
0: Okay.
1: Ho fatto secondo, però
0: non soddisfatto.
1: No, perché l'anno scorso avevo fatto tempi migliori che quest'anno non sono riuscito a ripetere, uh-huh. quindi è anche quello un po' la salita, un po' una sfida, sì, con gli altri, perché è comunque una competizione, ma anche tanto con se stessi, visto che partiamo da soli e cerchiamo di fare il miglior tempo. Quindi mm-hmm. quando non si riesce a migliorare No, non va mai bene.
0: Ok, ecco, quindi quest'inverno ha inciso un po' di più. Di solito c'è un po' un periodo un po' più di inattività, soprattutto per chi fa la salita. Quindi la puntata scorsa avevamo intervistato un altro decano del campionato, quindi Stefano Manici, che anche lui ha detto tutti gli anni quando inizio è un po' più complicato, ecco.
1: Sì, sì, io poi mi sono rotto la clavicola anche a gennaio.
0: Ok, in allenamento.
1: Al Motorbike Expo. In realtà ero a fare il memorial di Luca Salvadori Motorbike Expo.
0: Sì.
1: Quindi con Super Motard nel parcheggio, che non è il mio sport probabilmente. E lì purtroppo sono caduto e mi sono rotto la clavicola.
0: Ok.
1: Poi dopo, alla fine adesso sono abbastanza a posto, però non ho potuto andare chiaramente a allenarmi magari a Castelletto quella volta per provare, quindi sono arrivato un po' tutto all'ultimo, diciamo.
0: Okay.
1: E ho dovuto concentrare tutto in una settimana di preparazione. Anche quello probabilmente un po' inciso. Poi comunque la prima gara su strada di solito è sempre un po' così, perché bisogna prendere
0: un po' le misure.
1: Non prenderci ancora le misure, sì.
0: Ecco.
1: Un po' alla volta.
0: E rispetto a tanti anni fa, le gare in salita nel tempo si sono sempre più accorciate. Rimpiangi casomai un tracciato molto più lungo come è rimasto ad esempio nell'Europeo, oppure vanno bene così?
1: No, senza dubbio andrebbero meglio più lunghe, sono di quell'opinione. Però capisco anche che
0: è difficile chiudere la strada, gestirlo, sì.
1: Gestirla soprattutto perché comunque la sicurezza è aumentata da anni fa, quindi più balle di paglia, vuol dire anche
0: costi,
1: più spese,
0: certo.
1: Più costi, bisogna mettere più gente lungo la strada, più marshal, insomma, quindi capisco anche che è un po' tutto più difficile. Poi le gare su strada sono sempre particolari, no? È un peccato, perché comunque è un peccato, perché quando erano lunghe io purtroppo non sono mai riuscito a farle veramente lunghe.
0: Ok.
1: Al massimo ho fatto un 3,6 km.
0: Ok.
1: Che l'hanno fatta solo un anno, che era la Spoleto Monteluco, un po' di anni fa, e era bellissima.
0: Anche perché adesso con la gara praticamente molto sprint, basta un'incertezza, uno stacco di frizione alla partenza che non è ottimale e già mezza gara si può dire che è andata.
1: Sì, bisogna fare tutto perfetto. È anche per quello forse che è il fascino della gara in salita, perché comunque non si fanno, cioè sì, si fanno le prove libere, ma ogni salita è diversa e bisogna, soprattutto in gara, quando si arriva un po' più tesi, bisogna veramente fare tutto alla perfezione, altrimenti è un attimo, è un attimo veramente.
0: Ecco, visto che la partenza e i primi metri sono fondamentali, e non ci ho mai pensato, vi allenate anche proprio in partenza, a fare una partenza proprio nell'automatismo del via?
1: Sì. Io adesso per fortuna ho una moto abbastanza super tecnologica, diciamo.
0: Quindi launch control.
1: Quindi ho tutti i sensori che non uso, però.
0: No, questo
1: io sono, vado ancora
0: analogico,
1: alla vecchia, con la frizione.
0: Ok.
1: Sì, perché lì bisognerebbe fare più prove
0: per tararlo meglio, sì.
1: Sì, in più la strada è sempre un po' in salita, quindi non è come in pista che funziona in un certo modo, funziona in modo diverso, perché la moto sente già che è in un'altra posizione. Quindi vado sempre con la frizione, però per fortuna ho tutti i sensori possibili. E quando vengo giù, perché comunque la salita è diventata anche molto più professionale, quando scendo da ogni salita guardiamo il tempo da 0 a 100, com'è stata la partenza, guardiamo tutto.
0: Ok, quindi eventualmente per adattare il rapporto, per fare piccole modifiche sull'elettronica?
1: Sì. Ci passiamo veloci ai 70 all'ora più o meno, quindi c'è sempre un marshal che controlla. Negli anni hanno aggiunto un sensore che che io comunque non ho mai visto il vero funzionamento, perché facendola non riesco a vedere come funzionava. Quindi resta sempre un po' quell'alone di mistero sulle varianti. Quindi...
0: La famosa zona grigia in cui si può giocare nel regolamento.
1: Sì, e questo non va bene, perché dobbiamo essere tutti nella stessa condizione, deve essere una cosa veramente sicura. E infatti la cambieranno in teoria adesso, dalla prossima gara, metteranno un semaforo e quindi non ci sarà più un ostacolo fisico.

0: come cosa, perché lì diventa, cioè, va sviluppata anche una certa sensibilità e capacità nel rendersi conto dei tempi per sfruttare al massimo appena diventa verde.
1: Bravo, infatti secondo me ci sarà un po' da lavorare.
0: Se uno arriva troppo forte, gli tocca fermarsi come quando lo prende davvero rosso. Con una seconda
1: Deve metterci
0: partenza.
1: proprio i piedi.
0: Sì. Sarebbe abbastanza. Ecco, ma se uno non succede perché sono calcolati sul singolo tracciato, ma se qualcuno per qualsiasi motivo arriva in giornata di grazia, supera la velocità media o fa una velocità di punta superiore, che cosa succede? Viene squalificato?
1: No, in realtà no, perché allora per la velocità di punta i tracciati sono studiati apposta,
0: Per non farla
1: nel senso
0: raggiungere,
1: che
0: ok.
1: sì, io avendo anche tutti i dati, quindi riesco a vedere tutto le velocità che faccio così e non si arriva praticamente mai ai 180. Invece se per dire si arriverà al semaforo o come adesso nella variante, se nella variante si tirava dritti, si prende una penalità che adesso è aumentata ancora perché sarà a 10 secondi,
0: Cavolo.
1: da come hanno detto. I 10 secondi sono l'infinità in
0: Sì,
1: salita, nel
0: sì.
1: senso che praticamente ci butta via la gara, come
0: Ok.
1: non farla. E invece fino adesso, beh, negli anni poi li hanno aumentati perché all'inizio magari erano 3 secondi, poi sono passati a 5 l'anno scorso, che già anche 5 erano tantissimi.
0: Sì.
1: Perché comunque magari qualcuno sbagliando anche solo a fare la variante toccava il sensore e si illuminava un LED, lì magari non aveva guadagnato niente, però aveva perso la gara.
0: Certo.
1: Quindi diventava veramente una cosa un po'. Per noi che siamo tutti vicini magari in classifica con i tempi così diventa veramente un
0: Penalizzante.
1: è tantissimo, tantissimo, tanto che nelle gare dove ci sono le varianti c'è sempre il pensiero mentre sali che lì c'è quella cosa che ti può dare un problema veramente grosso per la gara.
0: Quindi effettivamente lì uno rallenta un pelo di più per
1: Di più,
0: starci
1: piuttosto di più,
0: attento, certo, perché comunque perderebbe qualche decimo rispetto alla penalizzazione.
1: sì, bravo, sì.
0: Ecco, ma
1: Butta via proprio la gara.
0: Spesso nell'immaginario, no? Collettivo viene immaginato il pilota della salita come qualcuno che erroneamente chiude la vena e sale come un pazzo, ma non è così, perché comunque conoscere bene i propri limiti è quello che fa la differenza tra essere un pilota molto forte ed essere qualcuno che si fa male.
1: Sì, è vero, non è così. Anzi, anch'io forse lo pensavo una volta, però in realtà non è così perché devi veramente essere tanto concentrato. Ritorniamo al discorso di prima che non puoi sbagliare nulla, quindi la vena non ti si chiude, nel senso che devi essere proprio concentratissimo,
0: Ecco.
1: perché devi sapere bene dove sei in quel momento mentre guidi.
0: E nel senso, quanto ipoteticamente, no? Anche se è sempre difficile calcolarlo, e se il massimale ad esempio di performance è 100, andate sempre a 100, casomai 99-98 per avere quel 2% da giocare in caso di necessità.
1: Una volta era forse un po' così, adesso
0: Ok.
1: bisogna spingere,
0: Se è tutto un
1: perché
0: po'
1: comunque,
0: estremizzato.
1: sì, si è un po' tutto estremizzato, anche solo le gomme. Quando io avevo iniziato usavo le normali Pirelli intagliate, le SC1 addirittura.
0: Ok.
1: Ah no, adesso sono arrivato a usare le SCX in gara,
0: Cavolo.
1: quindi è diventato diversa la cosa, si spinge un po' di più. Certo è che bisogna sempre mantenere il rispetto per la strada, io dico, perché ci vuole sempre quel pelo di margine, perché comunque sbagliare su strada la si paga in generale di più che in pista, ma anche solo la caduta mentalmente. Cadere su strada è diverso che cadere in pista, resta più dentro perché le cose le vedi che si avvicinano. E tu non puoi fare niente, quindi resta di più in pista, vabbè, una scivolata, pensi più alla moto magari, dici no, cavolo, la moto, ho rovinato la moto. su strada invece no.
0: Subentra anche un

0: po' di più il rischio che hai corso.
1: Sì, l'incolumità personale.
0: Sì, sì.
1: E qual è la tappa del campionato che ti piace di più?
0: Ah, questa è una bella domanda. Perché lo Spino è senza dubbio una delle più belle.
1: Non vale dire quella dove uno vince sempre, ecco, questo no, parte gli scherzi.
0: No, vedi, infatti no. No, perché poi sono tutte le tappe hanno le loro
1: peculiarità,
0: le loro differenze, sì, e lo Spino è una di quelle belle perché comunque con la 1000 soprattutto è una strada larga e si riesce a guidare bene. Mentre magari altre strade, non so, per dire a Deruta tra due settimane, lì è più insidiosa la strada, è più difficile con una 1000. Considera che usiamo prime, io uso prima e seconda in salita. Okay.
1: Poi c'è un asfalto un po' particolare.
0: Poi lì c'è un po' l'asfalto un po' particolare, ma non è tanto l'asfalto, ma è la sabbia che portano dentro le stradine laterali.
1: Ok.
0: E quindi lì c'è l'asfalto un po' così. Invece Spoleto è un'altra bella tappa perché lì si fanno belle curve in piega molto veloci. Però secondo me lo Spino è la migliore, come Volterra. Anche Volterra è fantastica come strada.
1: Ecco, girando su strada, no? In un tratto di qualche chilometro, no? Dove fate le gare, e che ovviamente ormai i tracciati sono quelli, e normalmente qual è la miglioria che ti piacerebbe avere oltre all'asfalto nuovo?
0: L'asfalto l'asfalto fa la differenza, perché cioè, se si ha grip la fiducia aumenta, no? Quindi già quando
1: meno buche, meno ondulazione,
0: sì, quello sì. Poi anche quelle cose lì mi piacciono, perché comunque se correndo su strada è anche un po' quello che vai a cercare,
1: ti abitui
0: a cercare, sì, non cerchi
1: la perfezione,
0: tutto, sì, non sarebbe più così bello, perché comunque bisogna anche sapere dove passare, cioè, anche quello fa la differenza, magari se una linea è da fare così, teoricamente perché magari si fa meglio la curva, ma lì non ci puoi andare perché c'è quella buca che quando
1: ti scompone,
0: ti scompone troppo e perdi in uscita, quindi magari cerchi una linea un pelo diversa, ma bastano pochi, cioè 10 centimetri anche magari, che la moto si comporta in tutt'altro modo.
1: Quindi lì è l'esperienza, la capacità poi tecnica di spostare la moto sulla traiettoria che non è più quella ideale ma quella performante, quella è la qualità del pilota.
0: Sì, senza dubbio, anche perché in salita fa tanto la differenza l'esperienza,
1: certo.
0: Ho visto anche solo per il fatto di usare la strada come una pista, visto che la strada è chiusa,
1: sì.
0: Perché chi fa tanti chilometri su strada magari
1: non è abituato alla larghezza, a poterla usare tutta.
0: Sì, o comunque andare proprio contromano e fare le curve in un certo modo, perché erano i miei primi anni e ero un po' così. Non riesci mentalmente
1: a forzarti
0: a sfruttarla bene, no?
1: Certo.
0: Dopo quando lo capisci dici cavolo, sì, è così che bisogna fare, e ti sembra quasi stupido non averlo fatto prima, però mentalmente dopo che fai tanti chilometri in strada ti resta un po' quella cosa lì, è per quello che ho smesso anche su strada.
1: Quindi ci sarebbe, diventa difficile fare lo switch tra la guida di tutti i giorni e la guida su tracciato chiuso.
0: Sì, per me era così, sì. Infatti poi adesso vado ancora un po' su strada, ma con un BMW GS, tutto è un'altra
1: turistico,
0: proprio, un'altra
1: nel senso, uno si gode anche il paesaggio, ma giustamente, ecco.
0: Sì.
1: Se qualcuno volesse approcciare, come hai fatto tu nel 2014, no? L'ambiente delle gare, vedere se poi gli piace, provare, quali sono i consigli di un decano?
0: Beh, di venire, perché secondo me è un ambiente per tutti, anzi.
1: Ma di iniziare con una cilindrata molto grande oppure anche una cilindrata più piccolina, più anche economicamente più gestibile?
0: beh, cilindrate più piccole. Ma allora, io ho avuto la fortuna quest'anno che faccio la doppia categoria, quindi ho fatto anche la 800, la classe 800, con una moto cinese, la QJ Motor,
1: che ho visto che è andata molto bene.
0: E lì è andata benissimo. E quella moto lì è veramente alla portata di tutti, come prezzi, come tutto,
1: come gestione,
0: come si guida la moto, tutto quanto. E io consiglierei una moto così. Non pensavo, ma in realtà io mi sono divertito un sacco. E la moto è veramente, costa poco, si può fare una bella categoria competitiva, come per dire la 800, senza avere moto che vanno, perché comunque la QJ ha 95 cavalli, quindi
1: viene meno un altro mito dove se uno non ha più di 150-200 cavalli cioè non c'è divertimento, no, ne bastano anche meno di 100, che se c'è la manetta, il manico, come si suol dire, giusto, e ci si diverte, e come?
0: Sì, tantissimo, anzi forse di più. sono un po' di quell'opinione,
1: meno impegnativa anche fisicamente.
0: È più semplice, si riesce a gestire la moto meglio mentre si guida. Cioè, la 1000 usando prima e seconda sono due marce dove la moto spinge tanto.
1: Fisicamente e mentalmente impegnativo.
0: Sì, e comunque le traiettorie bisogna farle giuste, perché non la sposti più la moto, o fatichi di più a spostare la moto. Mentre anche con la QJ mettevo la quinta addirittura marcia e riesci a gestirla, la porti dove vuoi. Quindi io consiglierei una moto del genere, o magari anche per chi non ce l'ha, anche la 600 è una bella categoria, anche lì, perché comunque la 1000 diventa impegnativa, soprattutto con le moto moderne di adesso, perché lì dopo c'è di mezzo un po' l'elettronica, c'è di mezzo un po' di cose.
1: Lì ecco, non basta più a presentarsi casomai con un amico, con il meccanico amico, lì serve qualcuno che sa metterci le mani, ci sta dietro, soprattutto se, anche perché poi può diventare anche pericoloso, ecco.
0: Sì, e si perde un po' lo spirito della salita, perché per la salita una volta ci si presentava proprio così, si andava
1: via specchi e frecce e via.
0: Sì, così. E secondo me è bello viversela all'inizio, anche solo per provare
1: l'emozione.
0: Perché comunque noi passiamo tanto tempo nel paddock, perché comunque le gare sono abbastanza corte, no? Quindi anche il paddock è un paddock amichevole, tutti.
1: Molto diverso dall'ambiente pista, questo l'ho visto varie volte, è un ambiente molto, ancora per fortuna, pane e salame, ci si aiuta, ho visto, tra vari piloti, se qualcuno chiede qualcosa non c'è quella ritrosia, no, a tenersi i segreti, no? Anzi, si condivide senza problemi. Questo è un aspetto molto bello del campionato in salita. Allora, Francesco, abbiamo ricordato che tra due settimane c'è Deruta, e quindi il secondo appuntamento, e così i nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono in zona possono venire a salutarti.
0: Sì, più che volentieri.
1: Se vogliamo,
0: sacco piacere avere il pubblico.
1: Se vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti per rimanere sempre aggiornati.
0: Sul mio profilo Instagram, lì di solito scrivo un po' di cose, che è piva, trattino basso 802.
1: Perfetto.
0: Lì di solito faccio un po' di storie, faccio vedere un po'
1: quello che
0: salita.
1: Succede. Allora, speriamo di trovarci presto, così ci salutiamo dal vivo, e io ti ringrazio della tua disponibilità, e poi durante il campionato casomai facciamo un recap per sapere come sta andando.
0: Dai, guarda, più che volentieri, ti ringrazio a te e niente, spero di vederti presto.
1: Perfetto, grazie mille Francesco, buona serata.
0: Grazie Fabio, ciao.
1: Allora, mentre adesso poi saluto Francesco in fuori onda, noi adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo a chiamare il buon Kawarobi Taro 86 per tutti gli aggiornamenti di tutto quello che è successo in questo weekend di gare.

0: E mentre sfumano gli YouTube con Beautiful Day, abbiamo qui con noi il buon Kawarobi, che adesso ci aggiorna, visto che lui ha fatto i compiti, su tutto quello che è successo nel moto mondiale. Io non posso ovviamente non essere felice per il leone di Noale, che ha ruggito forte, e visto che ha conquistato in gara lunga l'intero podio.
1: Esattamente, prima di tutto buonasera, bentrovati tutti quanti e bentrovato anche a te Fabietto. Come hai raccontato, sei andato nel
0: in
1: sud
0: Sicilia.
1: Italia.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Esatto.
0: 4 giorni, 3 kg.
1: Messi o tolti?
0: Messi. si sta bene, è veramente bellissimo.
1: Dai, allora, come hai accennato te, nella gara lunga abbiamo avuto un podio, prima volta un podio completamente Aprilia, con Martin che sembra veramente essere tornato quello di 2 anni fa quando vinse il titolo con Ducati, Bezzecchi sempre sul pezzo e questo Gura che finalmente inizia a prendere le misure. Se facesse delle qualifiche migliori probabilmente sarebbe sempre lì a lottarsi il podio in tutti i weekend, però dai, era tanto che non c'era un giapponese sul podio. Da Valencia 2016-17, quando c'era Nakasuga come wild card, quindi dai, abbiamo ritrovato anche i nipponici della classe maggiore sul podio.
0: Ecco, lui potrebbe essere in questo caso un po' l'ago nella bilancia che può portare via dei punti ai due galli nel pollaio del team ufficiale.
1: Beh dai, diciamo che sono tanti i protagonisti che bene o male possono farlo. Spesso abbiamo Bagnaia, anche se ha avuto problemi, abbiamo Di Gian Antonio, Acosta, però diciamo che attualmente, vedendo anche il livello di Aprilia, sia lui che anche comunque il suo compagno di squadra, perché Fernandez, anche Fernandez, sì, comunque a Sprazzi è molto competitivo, sì, potrebbero essere quelli che possono scompigliare un po', diciamo, le carte dei due Aprilia ufficiali, anche se, come ha detto Rivola, non ci sono
0: ordini di scuderia.
1: Esattamente, ordini di scuderia, e quindi chi se lo merita porterà a casa il titolo. Ovviamente ancora il campionato è lungo, certo. Le variabili sono tantissime, quindi, però per adesso, in questo scorcio di campionato, loro due sono i protagonisti maggiori e principali.
0: Ecco, mi fa un attimo, no? Ho letto un po' di notizie, e anche parlando con il nostro ospite René Pierotti, che i giochi del mercato, anche se non annunciati, sono praticamente fatti, ed è un piacere vedere sia Ugura sia Martin, ma anche, se non ho letto male, anche Davide Brivio, che lascerà Trackhouse, e quindi c'è un grande rimescolamento non solo dei piloti ma anche dei team manager, quindi anche dietro le quinte.
1: Sì, dai, diciamo che è una caratteristica ormai delle ultime stagioni, no? Cioè, abbiamo visto nelle ultime stagioni Albesiano che è andato in Honda, piuttosto che, come hai detto te, Brivio è andato in Trackhouse, oppure Suppo in Moto2 con Italtrans. Quindi come girano, diciamo, i piloti, girano anche i pezzi pregiati che stanno nei box, no? Che danno comunque, che fanno la differenza. E questo è bello, secondo me è bello, perché comunque possono rimescolare un po' tanto anche le carte.
0: In ottica 2027.
1: Esattamente. E comunque dai, ci sono queste mosse di mercato, di cui una sembra ormai molto ufficiale, che è stata proprio di ieri, con il passaggio di Gian Antonio in KTM al fianco di Alex Marquez. Quindi sai, iniziano anche lì a determinarsi altre situazioni. Si dice che quella moto lasciata libera da Di Gian Antonio dovrebbe prenderla Luca Marini, che dovrebbe essere in uscita da Honda, da come invece sembrava dovesse rimanere. A quanto pare viene un po'
0: messo da parte,
1: scartato, vedendo anche le ultime prestazioni di Mir, che comunque è vero che la lancia spesso, ma sta andando decisamente meglio.
0: O la va o la spacco,
1: tutto in divenire. Esattamente.
0: Ecco, a proposito,
1: però sappiamo che comunque serve anche quello, certo. Nel senso che comunque, se non riesci ad arrivare al limite della moto, non sai più fino a dove spingerti.
0: Ecco, a proposito del limite della moto, si è operato oggi con esito più che positivo Marc Marquez, che ha sistemato questa spalla, il braccio, che è quello che gli ha dato dal grave infortunio vari problemi, e soprattutto dalle sue dichiarazioni ha capito la causa di queste sensazioni strane, e in più ci ha aggiunto il bonus del piede, che ha col volo incredibile che ha fatto in gara, insomma, gli è andata anche di lusso, ecco.
1: Diciamo che sono venute fuori queste dichiarazioni dove lui aveva questi problemi, alla fine è tutto, diciamo, è dovuto non tanto a una guida in allenamento con moto un po' meno prestazionali, ma proprio alla guida della GP. Diciamo che se ne è accorto dopo il GP di Erez che c'era qualcosa che non andava seriamente, è andato a fare dei controlli e lì è risultato proprio questo discorso qua, che è una delle viti che aveva sulla spalla, ne ha due, una rotta e una piegata. E quella rotta, se non ho capito male, andava a schiacciare proprio il nervo che ha dato poi tutte queste complicazioni. Certo. Poi, come hai detto tu, nella sfortuna purtroppo ci si è messa di mezzo anche il discorso della rottura del metatarso, dei piedi. Diciamo che lui avrebbe detto sino al prossimo weekend, perché dopo il GP di Barcellona si sarebbe dovuto operare, ma anticipato un po' il tutto con la botte del sabato.
0: Ecco, però una cosa che mi ha lasciato perplesso è il fatto che non avesse detto niente a Ducati dalle sue dichiarazioni.
1: Diciamo che sembra quasi un po' una moda ultimamente di tutti i piloti. Vedi Vignales, vedi lo stesso Martin nell'inverno quando si era fatto operare a gennaio, appena prima dei test ufficiali di Sepang. Il problema, sai,
0: in ottica di rinnovi, di spostamento, cerco di mantenere un po' segreto il fatto che non ho la condizione al 100% per contrattare meglio, ecco, sembra un po' questo, però
1: esattamente.
0: Dall'altra parte non è che uno la prende benissimo.
1: No, anzi, tutt'altro, anche perché ci sono situazioni, vedi proprio quella di Vignales in KTM, dove da come sembravano delineate alcune cose, adesso si sta proprio ribaltando tutta la situazione e Vignales è veramente a rischio di non avere una moto per la prossima stagione, almeno in MotoGP.
0: Certo.
1: Quindi anche, sai, anche certi comportamenti, certe situazioni a lungo andare poi portano a delle problematiche. Sicuramente, diciamo che forse nel caso di Marquez è un po' più semplice la situazione, anche per i risultati che porta, no?
0: Diciamo che se lo può permettere,
1: magari. Esattamente. Stesso discorso, dai, nel contro gli sta andando anche a Martin. Cioè, dopo un anno veramente disastroso lo scorso, quest'anno si è rinquadrato alla grande. Infatti anche nella conferenza stampa post gara quando gli è stato chiesto peccato che tu che te ne vai via l'anno prossimo, lui ha detto chi, come, quando, cosa e perché. Quindi sai,
0: secondo me gli spiace molto, un po' di amaro in bocca per aver affrettato i tempi c'è. Però, come ho sempre detto, secondo me Martin, che comunque ha un fisico molto provato, sa bene che nel motociclismo, nel motomondiale moderno, tra sprint e gara lunga, che è tutta una battaglia continua, farsi male e non poter più tornare al 100% un attimo, quindi uno tende anche a monetizzare, a massimizzare, ecco.
1: Vabbè, dai, sinceramente Fabio ci sta, nel senso, è vero che attualmente Yamaha non è una moto magari competitiva come le altre, anzi probabilmente anche la peggiore di tutto il lotto, però è anche vero che comunque hanno risorse e pagano anche molto bene i piloti, quindi giustamente se anche dovesse andare a lieto fine quest'anno di Martin con Aprilia, cioè te ne andresti via con un altro titolo mondiale
0: e probabilmente non userebbe più il numero uno, secondo me, che porta un po' male,
1: vero. Anche per scaramanzia probabilmente non lo userebbe.
0: Ecco, e poi ci sono state un po' di voci di un'offerta clamorosa, no? Le classiche offerte che non si possono rifiutare, per un doppio aspetto, quindi ci sono voci che, come sempre, il più delle volte sono infondate, però a volte invece hanno un loro fondamento, di una clamorosa offerta da parte di Honda per il ritorno di Marc Marquez e in più anche uno spostamento che sarebbe veramente uno sconquasso negli equilibri del paddock di Gigi Dall'Egna.
1: Allora, sai, sono voci. Marquez prima di tutto c'è da capire veramente a livello fisico cosa vorrà fare, cosa non vorrà fare, anche perché anche lui inizia ad avere, tra virgolette, una certa età, le botte ogni volta sono sempre più pesanti, sempre più difficili da recuperare. Giustamente lui la sua carriera anche importante se l'è fatta, quindi può anche essere che fuori di picchiare le motivazioni un pochettino vengono meno. A quanto pare Ducati si trova molto bene, quindi sinceramente sarebbe molto strano.
0: Dipende da quanti zeri.
1: Sì, ma beh, oddio, ma Ducati, sai, comunque non è
0: avara, però da quanto esatto. È emerso è qualcosa di fuori scala, ecco.
1: Dipende tutto, siamo sempre lì. Marquez è stato anche uno che ha detto sinceramente dei soldi non me ne faccio, non mi interessa più di tanto, cioè ha fatto un anno in Gresini non prendendo lo stipendio, non penso che sia quello che lo faccia ritornare a correre in onda, no? Quindi tutto, come detto te, tutto è possibile se veramente lo dici, cosa che faccio, vado a chiudere la carriera con tutti questi soldoni, come va e amen. Però e se invece lato dall'India, secondo me sono solo voci, ma per il semplice fatto che c'hai un Albesiano che è stato preso da poco in onda e Dall'Egna comunque è uno che vuole accentrare un po' il tutto, no? Cioè, certo. Abbiamo visto com'era in Aprilia, abbiamo visto il lavoro e come è comunque la figura di Dall'Egna e di Gigi in Ducati. C'è da capire se veramente se Honda fa una mossa del genere dà anche poi tutto al 100% in mano a lui. Sappiamo che non è semplice, soprattutto da parte di una casa come Honda, già Yamaha è un pochettino più aperta, ma Honda
0: ma in quel caso
1: ha un po' dei suoi
0: modi di fare, però in quel caso lì sanno bene come è il modus operandi di Gigi Dall'Egna, e in quel caso se fanno un'offerta oltre che economica anche tecnica sanno che devono accettare i paletti che lui eventualmente può richiedere, ecco, quindi questo è diciamo un prerequisito.
1: Su quello non ci piove, anche perché penso che se Honda vuole fare una mossa del genere lo fa proprio per cercare di ritornare
0: e accorciare i tempi
1: che dominava,
0: e accorciare
1: esatto.
0: I tempi rapidamente. Ma c'è stato anche un altro tema sempre in MotoGP, un dissing come si suol dire, tra Pedro Acosta e Di Gian Antonio, che io ho visto il filmato, però
1: mi è piaciuto il sorpasso all'ultima curva con retrovisione, ecco.
0: Quindi lì probabilmente c'è un po' di ruggine, secondo me c'è, quindi poi Pedro non le manda a dire, è sempre senza filtri, molto diretto, quindi diciamo vediamo cosa succederà.
1: Come hai detto, noi dobbiamo aspettarci la risposta che si sarà in pista, tutto qua, però vabbè, non penso che sia una cosa così tragica, ecco, dai, abbiamo messo un po' di pepe in un'altra sfida in pista, ecco,
0: certo.
1: Tutto qui.
0: Tra l'altro è stato un sorpasso molto pulito, quindi non è stato sicuramente...
1: Sì, no, infatti non penso che è andata a ricriminare su quello, ma proprio sulla scena che praticamente dopo che ha fatto la curva Di Gian Antonio ha guardato tutto dietro. Probabilmente Di Gian Antonio non l'ha fatto neanche con cattiveria, ma più che altro era per vedere la distanza che poteva avere prendendo la scia, no?
0: Certo.
1: Però ognuno interpreta a modo suo.
0: Certamente. Allora, chi vuoi salutare? Che siamo quasi in chiusura.
1: Saluto tutti quanti voi che ci ascoltate, i nostri ospiti, e fa sempre piacere sentire i loro racconti e le loro esperienze. Il nostro Eugenio, che ho visto che sta facendo uno step in più sui suoi video social, yes, che sono sempre spettacolari. E niente, ovviamente è te e la tua dolce metà che so che ti supporta sempre.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, io ti ringrazio come sempre di tutti gli aggiornamenti, perché io sono sempre più tra lo smemorato e l'impegnato, faccio veramente fatica nei weekend a seguire quel che succede nelle gare, e quindi ci risentiamo lunedì prossimo per la nuova diretta e ci aggiorniamo presto. Kawa.
1: Va benissimo, ciao, buona settimana a tutti e alla prossima puntata, ciao ciao.
0: Allora, mentre adesso poi saluto il buon Kawa in fuori onda, allora, ok, sì, mi hanno girato il video dove, nonostante la botta, sono rimasti vivi, ecco, diciamo vivi, un po' acciaccati dall'America, un video incredibile dove a un incrocio arriva un motociclista a cannone, praticamente la moto rimane agganciata al semaforo, ecco, quindi immaginate quanto è andata in alto quella moto. Allora, detto questo, siamo in chiusura, qualche minuto prima, così recupero almeno uno o due minuti di sonno che saranno fondamentali domani mattina, e noi ci ritroviamo sempre qui in diretta con Ride On lunedì 18 maggio. E quindi buonasera a tutti e saluto ancora alla bellissima Sicilia e tutti gli amici che ci ascoltano.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

primo piano, con la sigaretta in mano. Gino grida come un pazzo,

Abbio confesso i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

questo muro fatto di mare, da questo mare sporco di sangue sei scappata via.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisse.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Been 3 years since my soul hit the road. Had a tumbling dice. Feeling tough, feeling rough, strangely fine.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. Movimenti

quel modo siano stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio, diciamocelo sinceramente.

0: questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Che incomincia a sentire, e spero anche voi, l'aria magica del Natale. E quindi in questo nuovo appuntamento, come per incanto, qualche pezzo dedicato alla grande festa. Mi trovate in Jazz e dintorni con Marco Edelweiss. Siete pronti? Perché stasera si ascolteranno pezzi di artisti, ma con la A veramente maiuscola. Vi presento subito le prime tre che ascolteremo. Ecco in apertura Kira Jimbo con Ripple Dance. Poi Brian Lubeck con una versione spettacolare di Jingle Bell. Dopo la bellissima voce di Eli Bruna con More Than a Woman. E poi tanti altri grandi pezzi targati Jazz e dintorni.
4: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Si riparla ancora di Jingle Bell, ma nella versione di Ivan Santiago, un po' moderna, ma di una classe unica. Segue Jody Mayfield con Walter Brosley in Strawberry Sunday, poi sax a più non posso con Kirk Valium, un pezzo dedicato al sorriso di Kyle, ovvero Kyle Smile. Queste le canzoni che ci porteranno alla prima pausa del nostro jazz e dintorni, ma torneremo con altra grande bella musica.

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Si riparte con un gran signore del pianoforte, Oli Silka, con un pezzo che conosciamo bene perché quando riesco lo faccio riascoltare. Si intitola Take Me Away. Formazione brasiliana, gli Azimuth, con un pezzo da un album che raccoglie il meglio dell'acid jazz. Tra poco Brasimuth. Vi faccio un nome, Jeff Lorber, in una versione fusion da The Drop. Si ascolta New Mexico e vi rinnovo ancora il buon ascolto di Jazz e dintorni.
3: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Siamo arrivati ad ascoltare l'ultimo trio di canzoni. Si riparte con Joyce Collins, da Revolving Door. Io amo quest'artista. Il pezzo sarà Come and Get It, ma Isalik, più bella che mai, con Hypnotic Love, e si chiude ancora con un pezzo insieme a Road Rain, giamaicano, artista che già in giovane età gira il mondo con il suo talento nel suonare basso e chitarra. Influenze caraibiche nel pezzo che ascolteremo. Si intitola Holly and Ivy. È il titolo dell'ultima canzone anche per oggi. Ci si risente sempre belli carichi di suoni al prossimo Jazz e Dintorni. A tutti voi, buona serata. Ciao e buonanotte.
2: You are listening to Jazz e Dintorni, the great smooth jazz music with Marco Adelweiss.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e ha dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di buona massa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me and Blues. Mark Brossard.

È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Lower.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esordisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne Shepherd ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holleman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da una etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa Sissy Rider insieme a Tim Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My How Fort è forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

wanna do. It's my own fault.

0: in, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mean Blues.

0: È un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andò in combattimento, non siamo andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Mamma mia, bello, bello cacciato questo disco, come si suol dire. Allora andiamo con un'altra. Senti qua. Intanto continuate a scriverci, ad interagire. Ricordo i numeri per chi non li avesse ancora imparati, anzi il numero per scriverci durante i nostri viaggi sonori via WhatsApp e Telegram. Il numero è sempre quello, quindi se non l'avete già fatto memorizzatelo, è il 349 7267 647. Allora avanziamo con la musica ci porta allegria, e allora avanti tutta, vamonos.

Dai, allora ci rituffiamo negli anni 90, vediamo chi indovina il titolo del prossimo disco. Lo ascoltiamo rivisitato in chiave moderna, però un disco storia degli anni 90, tra l'altro uno dei miei preferiti degli anni 90. E vediamo se qualcuno di voi indovina il titolo e l'autore del disco in questione, che arriva tra pochi secondi. Restate con noi e indovinello sonoro in... grazie a te Elisa. Restate in ascolto e vediamo chi è attento, attenta all'ascolto, e risponde al messaggio via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Restate con noi.

Allora, avete indovinato qual è la nazione che tra l'altro viene citata anche all'interno del disco? Scrivetecelo via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Nel frattempo andiamo con un altro.

E questa ve la ricordate? Era l'estate 2000. Io frequentavo un locale che si chiamava... Frequentavo, lavoravo come promoter in un locale che si chiamava Aida Disco Teatro d'Italia. Eravamo in quel del litorale jesolano e questo era il disco numero 2 secondo me di quell'estate. Il numero 1 era Mauro Picotto con Save a Soul Comodo. Questo era il numero 2. Vediamo se qualcuno o qualcuna attenta all'ascolto indovina il titolo e l'autore, ma è un mashup, quindi ci sarà anche qualcos'altro. Però se volete indovinarlo, scrivetelo indovinello sonoro al 349 7267647 via WhatsApp e Telegram. Only for you.

Esatto, esatto, Elisa e Anna Maria, veramente medaglie d'oro a pari merito, direi, di questo viaggio sonoro. Era proprio Ecuador. Brave, allora, complimenti, avete indovinato. Questo è un disco storia dell'anno 2000, però se non l'hai vissuto magari non lo ricorderai. Comunque dai, diremo anche il titolo poi. Forse, forse. Dice, questa la sento un po' troppo complicata. Va bene, dai, brava lo stesso Elisa, provaci se vuoi indovinare titolo autore. E altrimenti no problem, va bene lo stesso, ti accettiamo lo stesso come ascoltatrice, ci mancherebbe altro. Noi facciamo gli indovinelli per tenervi, insomma, impegnati, per tenervi sul pezzo, però non siete obbligati ad indovinare tutti i titoli, anzi, ci mancherebbe altro. Siamo qui anche per diffondere un po' di cultura musicale, quindi vi diciamo che il disco è dell'estate 2000, 2000.

Ah, per quello sei così simpatica, Elisa Bassano del Grappa. Bene, sei vicentina come me, allora evviva i vicentini. Salutiamo anche Lisa che ha mandato un messaggio, l'ho già perso per strada, vediamo se riesco a ritrovarlo. Eccolo qua, ciao Lorenzo, complimenti per la bella musica. Sì, hai ragione, concordo. Grazie Lisa, Lisa c'è, Lisa dagli occhi blu presumo. Ciao Lisa! Donne promosse, i maschietti dove sono? Maschietti, sveglia, maschietti, maschioni, macci, dove siete? Scriveteci 349-7267-647. Occhi verdi, beh, bellissimi. Il verde è il colore della speranza. Anch'io ho gli occhi verdi e quindi evviva gli occhi verdi!

Dai, andiamo ragazze, sveglia, scriveteci 349-7267-647, scateniamoci, è tempo di sound. Sì, musica.

Andiamo di dischi storia, allora continuate a scriverci, siate con noi 349 7267 647, per i vostri whatsappini e telegrammini. Siamo qui per voi, online on air for you.

0: Lorenzo Speed, dovete ascoltarlo assolutamente per stare bene con voi stessi.
1: Ciao a tutti, sono Antonella da Modena, eppure io sento sempre i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, ciao a tutti.
0: Ti ringrazio di cuore, come sempre sei veramente pura magia.
2: Ciao Lorenzo, ti sto ascoltando.
3: Ciao Lorenzo Speed, sto ascoltando il tuo nuovo viaggio sonoro. Grazie per la bella e fantastica musica che ci regali sempre. Un saluto a tutti gli ascoltatori.

Eccola, se la music se fantastic se tre magie, questa era Forever Friends di Lorenzo Speed, dedicata ad Anna Maria che ci sta seguendo come sempre del resto, e adesso arriva un altro disco, restate con noi, se volete scriverci via WhatsApp e Telegram fatelo al 349 72 67 647.

La selezione musicale effettuata per voi da Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro non è ancora finito.

E allora concludiamo questo viaggio sonoro con un disco dei miei amici Manu & Chris. Andiamo a Monte di Malo con The Lounge, il loro primo disco, e che è l'ultimo di questo viaggio sonoro, ma ce ne saranno altri, quindi restate con noi.

Vamos con The Lounge, dai, scatenatevi con i messaggi. Allora 349-7267-647, Lorenzo Speed è con voi. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/LorenzoSpeed.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Hollywood.
1: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu, cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai. Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe,

momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagina e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione. Ti rubo l'anima.

restano, sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

E allora guardami, guardami, guardami e ascoltami. Ti dico guardami, guardami, guardami e ascoltami.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Bielizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.